Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo, troppo. Il beat è una mina incredibile.

0: You're listening to the coolest music on Extra. Hip Hop Selection.
1: Yeah, Marrakesh, Mars, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

0: You're listening to Poly Radio Extra.
1: Hey, yeah, Trap Mob.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
12: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
11: Per sentirsi a Pisa.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza

0: cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

fra gli squali, ma per arrivare qua ho una canzone nella testa, la canzone fa.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Puls.
1: Le campane suonano 10 rintocchi, inizia Heroin.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Lunedì.
3: From 10 to 11. On Polar Radio. There's Heroin. With Giorgio.
1: Okay. Buongiorno Polimi! Wow! Ben ritrovati o benvenute amici o amiche. Il giorno dopo il passaggio del Giro d'Italia qua a Milano, ma si respira un'atmosfera, un'aria piena, carica di emozioni, di entusiasmo, di tifo e divertimento, perché ieri è passato il Giro d'Italia qua a Milano e sinceramente si respira proprio l'aria delle, dei grandi eventi che sono appena stati. E voi qua a Milano avete avuto l'occasione di poterla vivere e pensate un po' che oggi, il giorno successivo, lunedì 25 maggio 2026, il giorno successivo questa bellissima tappa, beh, i corridori riposano, invece noi ci andiamo, ma ci scateniamo

Singolo artista, nonostante siano arrivati un po' più in ritardo. Ma poi che cosa devo raccontarvi? Beh, per esempio vi dico l'importanza di non fumare, ma non ve lo dico io, Giorgio Minali, ma ve lo dico tramite le parole di Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses. Lui sì che ne sa tanto, diciamo, in merito a dei vizi, quindi se lui ce l'ha fatta a smettere di fumare, allora può anche stimolare voi a smettere. E poi ovviamente vi parlo, e questo è una cosa inedita, di segreti all'interno della radio. Ovviamente parliamo anche di molto altro, ma oggi sì, vi svelo un segreto all'interno della radio. Ovviamente tutto questo è circondato dalla musica della Poliradio, la musica che ci piace, la musica rock. E partiamo subito facendo un salto indietro nel tempo. Ce ne andiamo nel 1986, piena epoca New Wave, con una canzone il cui videoclip è girato da Tim Pope, famoso per avere girato i video con i Cure. E infatti è ambientato in un bosco di notte, in cui mostra la band che suona questa canzone circondata da insetti eppure dalla natura. Beh, rifletteva un po' l'interesse crescente di Mark Hollis, cantante di questa band, per l'ecologia e gli elementi organici. E stiamo parlando proprio di loro, i Talk Talk, con Life is What You Make It.

I Talk Talk con un brano del 1986, Life is What You Make It, canzone bellissima che non a caso ha avuto anche tante cover nel corso della storia. Ma quando voi, perché vi vedo che là fuori mentre ci ascoltate, vi chiedete: ma com'è possibile che tutti questi ragazzi della Poliradio sono così sportivi? Beh, ecco, oggi ho deciso di svelarvi il nostro segreto, che poi in realtà è un segreto che si tramanda ma da generazione in generazione, addirittura stiamo parlando di 80 anni, e coinvolge tutta la gente che gira, ruota attorno al mondo della musica, che sia musica suonata, musica cantata, musica raccontata oppure scritta. E non a caso, per farvi anche vedere, dirvi che davvero è un segreto, beh, guardate il fisico di certi artisti, insomma, sono davvero

Belli prestanti. Ecco, oggi vi svelo il segreto che vi ho detto. A 78 anni, tutto nacque con Michelin Ostermayer, che eseguì a Londra 1948 durante le Olimpiadi una delle migliori prestazioni dell'atletica, perché vinse il 30 di luglio l'oro nel lancio nel disco. Poi il 4 di agosto si ripeté nel getto del peso, stabilendo addirittura il record olimpico, per poi chiudere il tutto con un bellissimo bronzo il 7 di agosto nel salto in alto. E quando un giornalista le chiese se si fosse allenata duramente per raggiungere un rendimento, una prestazione così elevata, beh, Michelin rispose: pratico l'atletica 5 ore alla settimana e suono il pianoforte 5 ore al giorno. Quindi avete scoperto il segreto per essere prestanti in ambito sportivo. Beh, l'importante è suonare almeno 5 ore al giorno uno strumento, oppure stare 5 ore al giorno, diciamo, in un qualcosa che stimoli attenzione intorno al mondo della musica. E quindi, se questa cosa va stimolato ancora di più per entrare nel mondo della Poliradio, beh, potete contattarci, ma pure adesso in diretta, 320 320 5652, se volete unirvi, avete qualche domanda, oppure digitando nella casella di ricerca dell'app di messaggistica Telegram @ Poliradio Bot, e noi vi rispondiamo più che volentieri alle domande. Oppure potete tenerci compagnia un po' chiacchierando su quello che la Poliradio Heroin stava suonando, eppure su quello che raccontiamo, per esempio ora i Fugazi con Waiting Room.

Qualcuno qui in Ohio si è divertito a giocare con il fuoco nel 1974. Classicone degli Ohio Players Fire. Questa canzone che ci porta a parlare dei festival estivi. Abbiamo annunciato la volta scorsa il Yadays che si tengono qua a Milano. Adesso scendiamo nella seconda capitale d'Italia in ordine cronologico, e cioè parliamo di Firenze, perché tra pochissimo, tra poco più di due settimane, si terrà il 12, 13 e 14 di giugno presso la Visarno Arena il Firenze Rocks, in cui quest'anno ci sono tre grandissimi nomi esattamente in quest'ordine come date. Il 12 di giugno ci sarà Lenny Kravitz, a seguire Robbie Williams e successivamente i Cure. Per quanto riguarda Lenny Kravitz e Robbie Williams, beh, parliamo della loro, la loro prima volta sul palco della Visarno Arena. Non hanno mai partecipato al Firenze Rocks, che oramai è un grandissimo evento, e c'è da dire che poi Lenny Kravitz sta portando in tour le canzoni del suo nuovo album Blue Electric Light, ma addirittura sta vivendo quella che oramai i giornalisti chiamano una Lena e Sans. Insomma, sta vivendo una grandissima stagione creativa, e adesso quindi si è addirittura meritato una stella sulla Walk of Fame. E c'è anche da ricordare che quest'anno, nel 2026, ricorre il 30° anniversario dell'album Circus, quello che all'interno contiene alcune delle tracce più importanti di Lenny Kravitz. A seguire quindi sabato 13 giugno invece ci sarà Robbie Williams, che è tornato alla ribalta, diciamo, dell'attenzione internazionale, soprattutto grazie al nuovo album, ma pure i film, le serie TV pubblicate da Netflix, i cinema, eccetera. E poi a chiudere in grandissima bellezza ci sono i Cure domenica 14 giugno, che tornano al Firenze Rocks dopo la data che tennero nel 2019. E noi ci auguriamo, ma tutti i grandissimi fan dei Cure si augurano, ma ne sono certi, che il concerto duri più di 3 ore. Pensate che addirittura quando hanno presentato il nuovo album, quello che, diciamo, stanno portando adesso anche in tour suonando Songs of a Lost World, hanno fatto uno show di lancio durato addirittura 3 ore, a cui trasmesso gratuitamente in streaming online, a cui hanno partecipato tantissime persone. E beh, la data del Cure, il 14 di giugno, si apre ad aprire il concerto del Cure, ci pensano anche i Mogwai e questi Twilight Sad, una band britannica che vi dico, sapete che a me piace assai, abbastanza. Ce li ascoltiamo con un loro brano intitolato There's a Girl in the Corner. Questi sono i Twilight Sad.

E Twilight Sad, There's a Girl in the Corner. Ve l'ho detto che sono una band cefa, come diciamo a Bergamo. Sono una band davvero in gamba della scena alternative rock del Regno Unito, un grande paese che ha portato, ha dato grande musica. Diciamo che se facciamo una percentuale della nazionalità degli artisti che ci ascoltiamo qua su Aeron, beh, una piccola parte italiana, ancora più piccola francese, poi il resto mi sa che se la contendono Stati Uniti e Regno Unito. Però adesso scena alternative, che diciamo fa proprio l'opposto completo rispetto allo Star System. Sì, perché oggi adesso parliamo proprio di questo sistema delle celebrità che vige soprattutto nel mondo del cinema, perché vi raccontiamo la storia di questa persona, questa donna che si è finta morta per diventare più famosa. Un'idea non originale che negli anni sia successivi che precedenti hanno ripercorso molti personaggi, tra cui basta dire Gabriele D'Annunzio agli albori della sua carriera letteraria, proprio per far parlare di sé. Ma introduciamo un attimino questo Star System, perché è quel sistema organizzativo di pubblicità e produzione che serve a lanciare gli attori e personaggi, trasformandoli da semplici, diciamo, interpreti e dei lavoratori in divi, icone, proprio per garantire però che cosa, il successo dei prodotti. In questo caso parliamo dei prodotti cinematografici, insomma il film o adesso le serie TV. Però la situazione all'inizio del XX secolo, agli albori del cinema, era molto diversa, perché erano numerosi i cortometraggi, quindi dei film molto più corti, muti, perché all'epoca non si registrava ancora il suono, realizzati però inizialmente come forma di sperimentazione. Insomma, erano dei modi per cercare di capire come funzionasse anche il cinema, come inquadrare, utilizzare la luce, come evolvere le tecniche di montaggio, addirittura creare illusioni, quelle che adesso noi chiameremmo effetti speciali. In tutto questo però il termine attore non compare, non che non esistesse l'attore, assolutamente no, però si vedevano numerosi attori sullo schermo, ma nessuno di questo aveva un nome oppure addirittura una storia. Infatti né attori, ma né registi, produttori o sceneggiatori apparivano nei titoli d'inizio o di coda del film. E tutto questo, se si passò dall'anonimato a, diciamo, lo star system, beh, tutto questo lo dobbiamo a Florence Lawrence, un'attrice che divenne molto nota al pubblico cinematografico dell'epoca, ma nessuno ovviamente conosceva il suo nome. Infatti veniva soprannominata semplicemente Biograph Girl, ovvero la ragazza della Biograph, la compagnia cinematografica a cui apparteneva. Perché sì? Perché gli attori appartenevano a degli studi cinematografici, non erano liberi di poter passare da uno studio ad un altro. Infatti gli studi cinematografici agli albori della cinematografia pullulavano di lettere di fan che chiedevano di svelare i nomi di quei volti, di quegli attori, degli attori che avevano visto sul grande o piccolo, anzi piccolo no perché non esisteva ancora TV, sul grande schermo. Ma il fatto di tenerlo nascosto il nome degli attori aveva una finalità proprio stabilita dall'Edison Trust, fondata nel 1908, sì, proprio da Thomas Alva Edison, l'inventore della corrente, credo, alternata. E Edison Trust infatti era un monopolio che raccoglieva le grandi compagnie produttive statunitensi, e temeva che quindi rivelando il nome degli attori, beh, essi avrebbero avuto richieste maggiori in merito ai compensi. Insomma, se svelavo il nome dell'attore, quell'attore diventava ancora più famoso e quindi aveva il coltello dalla parte del manico per quanto riguardava le contrattazioni, quindi poteva chiedere maggiori soldi alla produzione. E quindi questo era il timore dell'Edison Trust. E a proposito di legame tra cinema e film, beh, quanti musicisti hanno partecipato come anche attori all'interno di film? Pensate, ieri stavo guardando Easy Rider, terminato il bellissimo film, nei titoli di testa vedo subito il nome di Phil Spector, quel genio però anche un pochettino folle produttore cinematografico, musicale, che forse verrà più ricordato per i crimini che ha commesso che per la genialità nel mondo della musica. Beh, Phil Spector è coetaneo di un certo Buddy Holly, che no, non c'entra molto con il cinema, ma che ce lo cantano i Wizard con la loro omonima Buddy Holly.

Yal J con Left Hand Free, un loro brano del 2014 che ci fanno da intermezzo nel racconto della storia di come venne creato lo Star System, e tutto merito di una certa Florence Lawrence, la ragazza della Biograph, la compagnia di produzione cinematografica a cui, di cui apparteneva. E lei nel 1909, Florence Lawrence, ricopre il ruolo di Mrs. Jones in un primo serial, serie di commedie denominato Jones, raggiungendo una grandissima popolarità. Tant'è che quindi la Lawrence e suo marito decidono di rivolgersi ad altri studi cinematografici per creare nuove opportunità lavorative, ma una volta scoperti dalla Biograph, la loro compagnia di produzione, beh, vengono licenziati. Iniziano così a lavorare per la IMP, ovvero la Independent Moving Picture Company of America, la compagnia indipendente che operava al di fuori del monopolio della Edison e Trust, e quindi al di fuori della legge. E naturalmente il lavoro che venne compiuto dalla Lawrence venne attaccato dalle rivendicazioni legali delle altre case cinematografiche, ma grazie alla popolarità della Lawrence e delle strategie di marketing del fondatore della IMP non colò mai a picco. Infatti Lemmy, il fondatore della compagnia cinematografica indipendente degli Stati Uniti, volle pubblicizzare la sua nuova attrice così da poter attirare più pubblico possibile, perché oramai la Lawrence era stata licenziata dalla Biograph e quindi era completamente libera. Ma per le regole dell'Edison Trust, beh, Lemmy non poteva pubblicizzare un attore, in quanto gli attori non avevano nome, avevano soltanto un volto per il pubblico, ma non si sapeva niente del loro nome, niente delle loro vite. E allora Lemmy decise di aggirare la legge, infatti fa girare la voce in modo anonimo che l'attrice fosse morta in un incidente stradale a New York, attirando ovviamente l'attenzione dei media che ne scrissero sui giornali. Però per smentire la notizia, ovviamente i giornali non sapevano il nome, il modo migliore per smentire la notizia ovviamente è pubblicare la foto di una persona in vita, in carne e ossa, sana e salva. E dunque venne realizzata questa foto, che aveva poi però collegata alla foto una didascalia che descriveva come una persona perfettamente sana, ovviamente in vita e in procinto di girare The Broken Heart, nuovo film della IMP. Fu così che per la prima volta il nome di Florence Lawrence, e quindi il nome di un attore, venne associata ad una produzione cinematografica, ed è da lì che ebbe origine, venne scardinato completamente il sistema, il monopolio della Edison Trust, ed ebbe origine quello che adesso per noi è quel sistema delle celebrità, lo Star System. E nel frattempo, mentre noi ci ascoltiamo la bellissima musica, raccontiamo le storie per esempio del cinema, c'è Lorenzo che ci scrive che se ne sta tornando a Milano. Beh, noi gli chiediamo semplicemente: guarda Lorenzo, chiudi leggermente gli occhi, immagina, pensa di stare viaggiando con il treno, non verso Milano, per esempio verso una spiaggia. Non so come mai, perché sinceramente la canzone che ci andiamo ad ascoltare non ha per niente la parola spiaggia o mare al suo interno, però a me, quando la sento, mi viene sempre da pensare che sia un'ottima canzone da suonare con la chitarra acustica, nonostante io non sia capace di suonare la chitarra in spiaggia. Quindi questo è Ben Harper con Diamonds on the Inside.

Diamonds on the Inside, Ben Harper. E attenzione, attenzione, perché questo venerdì, il 31 di maggio, si celebra la giornata internazionale senza tabacco. Proprio una giornata istituita dall'OMS per sensibilizzare sui rischi del fumo. E attenzione, c'è anche Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses, che vi stimola e vi dà una mano a smettere di fumare. Perché? Perché anche lui lo racconta che tra tutti i vizi che ha avuto, e non sono stati pochini, beh, smettere di fumare è stato quello più difficile per lui. Ci ha provato più di una volta, adesso è riuscito, ma le prime volte ovviamente ha fallito, incominciando nel 2009 a provare a smettere di fumare dopo che la nascita di suo figlio aveva portato addirittura sua moglie a dire a Slash: guarda, smettila di fumare perché nostro figlio sa di posa cenere. E il colpo definitivo, diciamo, gli venne anche dato un po' fortunatamente, perché quando ebbe una polmonite non riusciva a fumare, quindi a respirare, figuratevi se riuscisse addirittura a fumare. Quindi ragazzi, tranquilli, non siete soli, c'è tanta gente che condivide questi vizi con voi. Beh, ma se volete smettere, dai, datevi, aiutatevi con per esempio Slash, che con tutti i vizi che ha avuto ce l'ha fatta pure a fumare. Anche lui l'ha ammesso, non è facile, ma dai, ce la potete fare. E se parliamo di vizi, beh, vicino al tabagismo ci viene anche l'alcol. Insomma, se uniamo sigarette con alcol, no, nella vita reale, ma per quanto riguarda la scrittura, beh, ci viene in mente un grandissimo titolo di una grandissima canzone degli Oasis, che venne pubblicato proprio nel loro album d'esordio del 1994. Beh, ragazzi, ma che musica? Di che musica stiamo parlando? Di che anni stiamo parlando? Beh, insomma, tutti gli anni sono belli, tutta la musica è bella, ma questa musica degli Oasis sicuramente ci dà una grande botta di energia per continuare al meglio questa nostra mattinata. Cigarettes and Alcohol, Oasis.

Che tanto per raccontarvi un pochettino la situazione in cui si trovava Slash, beh, pensate che lui era abituato a fumare 60 sigarette al giorno, pure durante i concerti lui le fumava, e questo lo porta a subire qualche conseguenza, ma pure da un punto di vista economico, perché nel 2007 il Regno Unito approvò una legge perché bandiva il fumo all'interno delle location live. Insomma, volevano multarlo perché fumava sigarette e se le accendeva sul palco ed era tipo 100 sterline per ogni sigaretta. Quindi hanno addirittura dovuto inventarsi un sacco di storie i membri dei Guns N' Roses, della crew e la troupe che segue Slash. Ne sono riusciti ad uscire, ma questo vi fa capire anche la situazione, fece capire anche a Slash stesso la situazione in cui si era finito a cacciare per colpa di queste sigarette. Arrivano i Guns N' Roses con Don't Cry.

Don't Cry, brano dei Guns N' Roses, realizzato nel 1991, che ci proietta dritti dritti dritti verso le ricorrenze del giorno di oggi, 25 maggio. Partiamo con gli auguri ed iniziamo con un personaggio che compie oggi 78 anni. Tanti auguri a Klaus Main, 78 anni oggi, membro degli Scorpions, con la band detiene il record per il singolo più venduto da un artista ed una band tedesca. Andiamo al 25 di maggio del 1958, facciamo gli auguri a qualcun altro. Dieci anni meno, ma auguri lo stesso a Paul Weller, cantante dei Gem. E adesso andiamo al 25 di maggio del 1961. You're driving me crazy. What did I do? Con You're Driving Me Crazy dei Temperance 7, il produttore George Martin ottiene il 25 di maggio del 1961 il suo primo successo al primo posto nella classifica britannica, e alcuni anni dopo questo George Martin avrebbe contribuito a plasmare il suono dei Beatles. Ce ne andiamo, e anzi, meglio ancora, ce ne restiamo il 25 di maggio del 1961. Perché il 25 di maggio del 1961 Sonny Boy Williamson muore, secondo, muore all'età di 52 anni, anche se non è ben chiaro se sia nato esattamente nel 1988 oppure nel 1912. Sono esistiti due Sonny Boy Williamson, per questo infatti si usa l'aggiunta di primo o secondo. Entrambi armonicisti e entrambi importanti per lo sviluppo della musica blues. Il secondo, quello che ricordiamo noi oggi, raggiungerà poi dei livelli di così elevata tecnica da diventare il più famoso armonicista di tutta la storia del blues, tanto importante da cambiare completamente l'utilizzo dell'armonica. Facciamo un salto di 3 anni, ce ne andiamo al 25 di maggio del 1968. La musichetta di Mrs. Robinson, perché in questa data Simon e Garfunkel conquistano il loro secondo album al primo posto nelle classifiche statunitensi con Bookends, e l'album conteneva all'interno proprio l'omonimo singolo Mrs. Robinson. Un anno più tardi, il 25 di maggio del 1969, i Led Zeppelin insieme agli Who si esibiscono al Mary Witter Post Pavilion di Columbia nel Maryland, negli Stati Uniti. Fu l'unica occasione in cui i due gruppi si esibirono insieme, con i Led Zeppelin ad aprire infatti lo spettacolo. C'erano i Who, sul biglietto non c'era scritto Led Zeppelin, ma avevano aggiunto una A per sbaglio tra la A e la D. Facciamo un salto di un po' di anni, ce ne andiamo adesso al 25 di maggio del 1998, epoche più recenti. In questa data, nel 1998, i Coldplay pubblicavano il loro primo disco, Safety. Pensate che ne vennero stampati soltanto 500 di CD e soltanto 50 di questi vennero venduti. Eppure, se l'ascoltate un po' questa canzone, beh, noi la preferiamo rispetto ai Coldplay di adesso. 25 di maggio 2001. Grande Noel Gallagher, che è riuscito ad ottenere un risarcimento a danni del Daily Mirror dopo che il quotidiano aveva affermato che lui, Noel Gallagher, avesse mentito in tribunale durante il procedimento di divorzio da sua moglie. 25 di maggio 1985. Perché in questa data, il 25 di maggio del 1985, il quinto album in studio The Dire Straits, Brothers in the Army, inizia un periodo di 14 settimane in vetta alla classifica britannica, dando il via ad una campagna di successo fenomenale. È uno degli album più venduti al mondo, ha vinto Grammy, Brit Award, e fu anche unico nel suo genere, perché pensate, addirittura venne registrato interamente in digitale e commercializzato per gli acquirenti di CD. Sarebbe stato infatti il primo CD a vendere più di 1 milione di copie ed il primo CD a superare le vendite della sua controparte in vinile. Pensate che questa canzone non voleva nemmeno essere inclusa da parte del produttore di quest'album dei Dire Straits all'interno del disco, ma se ci pensate, se l'ascoltate, dai, è la canzone forse più famosa dell'album Brothers in Arms, forse, dei Dire Straits, e quindi noi ce l'ascoltiamo qua su Erin, Walk of Life, Dire Straits.

Bellissimo questo brano The Dire Straits, che iniziava il 25 di maggio del 1985, la sua prima delle 14 settimane in vetta alle classifiche britanniche. 8 anni più tardi però ci troviamo al 18 di novembre invece del 1993, i Nirvana entrano nel Sony Music Studios di New York per registrare una puntata dello show televisivo MTV Unplugged, in cui registrano dal vivo 14 canzoni in versione semi-acustica. E la scelta del leader dei Nirvana, Kurt Cobain, è quella di stravolgere un po' le regole dello show televisivo. Infatti non porta alcuna hit di Nirvana. 14 pezzi, di questi 14 pezzi 6 sono addirittura delle cover, e una di queste cover entra nell'immaginario collettivo sicuramente dei ragazzi degli anni 90. Stiamo parlando di The Man Who Sold the World di David Bowie.

David Bowie scrisse The Man Who Sold the World nel 1970 ed è un brano un pochettino malinconico che si adatta perfettamente al mondo di Kurt Cobain, che attacca la sua chitarra Martin del 1959 creando un po' un suono ipnotico che è rimasto nell'immaginario collettivo sicuramente dei ragazzi dell'epoca ma anche attualmente. La musica e il suono di The Man Who Sold the World, che si dice Kurt Cobain abbia scoperto grazie ad una musicassetta di uno dei primi batterista dei Nirvana, Chad Channing, non sono molto diversi in realtà dalla versione originale di David Bowie, ma l'interpretazione che ne dà Kurt Cobain la rese molto iconica e sicuramente anche molto personale. Tant'è che disse la critica, beh, se lo scopo di una cover è fare in modo che il pubblico non si accorga che si tratti di una cover, in Nirvana sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro. E David Bowie ha scherzato un po' sulla popolarità che ha raggiunto The Man Who Sold the World, perché il suo album omonimo del 1970 non era andato oltre addirittura la posizione 105 nelle classifiche americane. Quindi ringrazio un pochettino i Nirvana e Kurt Cobain, perché lo dice lui stesso, so bene che quando canto la canzone dal vivo i ragazzi più giovani del pubblico gridano guarda che grande David Bowie, sta suonando una canzone dei Nirvana. Quindi noi ce l'ascoltiamo questa versione realizzata live il 18 di novembre del 1993 da parte dei Nirvana di una canzone di David Bowie, The Man Who Sold the World.

0: E con la cover del brano di David Bowie, The Man Who Sold the World, realizzata da parte dei Nirvana, che ha messo a dura prova la mia pronuncia in inglese, beh, noi siamo giunti al termine della nostra puntata. Grazie mille per essere stati in mia compagnia, ma vi ricordo che la Poliradio vi tiene sempre compagnia, sta sempre con voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la nostra fantastica rotazione musicale. Ma se poi non vi dovesse bastare la nostra rotazione musicale, ma ci sono i programmi che partono subito dopo, adesso dalle 11 alle 12 con New Music Today, successivamente a seguire dalle 12 alle 13 sono solo canzonette, domani a luna dalle 13 alle 14. Poi il nostro programma di interviste Pills dalle 14 alle 15 e in conclusione Something, c'è qualcosa di molto interessante dalle 20 alle 21. Quindi grazie per essere stati in mia compagnia, ma noi ovviamente ci diamo appuntamento a lunedì prossimo 1 giugno puntuali alle 10. Ciao da Giorgio.
1: Eroi. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Onde che girano e girando cambian faccia.
11: Lucio Corsi, gli ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.

0: ispirazione e vita.
1: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Top of the hour.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
11: Investi in radio, la radio rende.
10: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Il brr. Sium.
1: Ma senti questa.
2: Yo, yo.
3: Ta Supreme Tarantino.

0: Ciao a tutti, siamo qua su Poliradio. Questo è Domani a Luna.
1: No, è vero, pizza e fichi.
2: E non è Luna, sono le due.
0: Infatti, siamo qua un po' in studio oggi.
2: Vai, siamo. Chi siamo? Tantissime persone. Io sono Claire. Allora,
3: dalla mia destra,
4: io sono Dave.
5: Io sono Ettore.
2: Un po' British.
6: Ragazzi, invece sono Matteo, siamo in tanti studio, ma fortunatamente alla Poliradio il gentilissimo Politecnico ci ha concesso l'aria condizionata, quindi anche se siamo in metà di mille, stiamo veramente bene. Voi avete tanto caldo, tanto freddo? Come state?
2: Scrivetecelo ai nostri bellissimi contatti, intanto sia potete chiamarci al telefono allo 02239924757 o 76, su WhatsApp al 320320 5652, su Telegram al Poliradio Bot, oppure potete guardarci su Twitch al Poliradio IT.
3: Esatto, ma finiamo le presentazioni. Ciao Davide.
0: Ciao Pepo.
3: Ci mancavamo solo noi due, ci stavano escludendo. Già stavo partendo con la puntata. Cioè veramente mancanza di rispetto, secondo me. Vabbè,
0: quindi oggi estate, si sta bene, esatto, si parla di questo oggi,
3: fa
0: no?
3: caldo, quindi secondo me è adeguato parlare di estate.
4: Però moderato, si sta abbastanza bene oggi, diciamoci la verità.
3: Ecco, l'aria condizionata si sta bene fuori.
0: 29 gradi fuori, direi che
4: mancato.
3: Quindi sì. L'estate, voi quante volte, quanto tempo che non andate in vacanza? Io un sacco.
6: Ma in che senso quanto tempo non andiamo in vacanza? Dall'ultima vacanza, cioè.
3: Sì, da quanto tempo non andate in vacanza?
6: Sarà vacanza di gennaio, quindi forse diciamo Capodanno. Diciamo invece... che è il momento in cui mi serve ricordarmi anche questo momento fresco di Capodanno, soprattutto perché fa un caldo porco, ma noi siamo in sessione, ragazzi, perché siamo studenti. Se non siete studenti, beati voi che potete fare il cazzo che volete, noi dobbiamo studiare.
4: Lavorare.
6: Come dei maledetti, ma se c'è un'unica idea che mi fa portare avanti il... stare in sessione, dover studiare e pensare a cosa farò quest'estate, queste vacanze.
2: Dici tu, che cosa farai ad esempio? Una delle cose che farai?
6: Allora, sicuramente

0: 4 giorni sei proprio un po' di lusso.
1: Vabbè, comunque 4 giorni è sempre una vacanza per me, cioè, dal mio punto di vista
2: poi una pausa.
1: Allora quella sì è una pausa, sì, effettivamente.
0: Ricordo il periodo vacanza più brutto è stato al cambio di una sessione tra febbraio e marzo, dove avevo 4 giorni di tempo libero e ho avuto l'appendicite, quindi non ho fatto neanche uno subito dopo l'esame.
2: Degenza in ospedale spacca come vacanza, cioè comunque poco, è rilassatissimo.
0: Guarda, bellissimo degenza in vacanza,
3: che sfiga veramente. Cioè, tra tutti i momenti.
0: Subito dopo l'esame mi è venuta.
3: No, a me è mai successa una cosa del genere, per fortuna. Quindi, dai, prossima canzone?
0: I Bet You Could on the Dance Floor degli Arctic Monkeys.

0: questa canzone mi sono interrogato fuori onda, ma perché ti ricorda l'estate? A me ricorda l'estate perché l'ho scoperta in un periodo estivo in cui ero molto più spensierato di adesso quando andavo al liceo, e mi ricorda sempre quella bella estate che ho passato ascoltando appunto gli Arctic Monkeys. E l'ultima volta sono stato in vacanza con dei miei amici in Toscana, l'ultima volta al mare. E poi finito da lì in poi, vacanze praticamente zero.
1: Dove in Toscana?
0: Esatto. A Pietrasanta.
2: Ah, provincia di? Diciamolo.
0: Bella domanda, non lo so.
2: Facciamo Massa Carrà. No, dai.
3: Pietrasanta in provincia di dove ci sono i sassi di Matera, non c'entra niente, no, robe di pietra.
4: Non è in Toscana. No,
5: Matera.
3: Sera. Esatto, Matera, ragazzi. Era una gag.
0: Invece voi, dove siete le ultime volte in vacanza?
1: Vai a Trea.
2: Ah, allora, io per quest'estate ho già organizzato una bella vacanzina in Costa Azzurra.
0: Ah,
2: sì, sì,
0: dove
2: sì.
0: In Costa Azzurra?
2: A Juan-les-Pennes. Mm-hmm. Juan-les-Pennes, provincia, cioè nella frazione di Antibes, vicino tra Nizza e Cannes.
3: Ah, no, diciamo, roba raffinata, roba da riccione.
2: Siamo riusciti a trovare un bel posticino abbastanza economico dove stare. Ringraziamo la signora di Airbnb che ha messo un prezzo onesto, devo dire. E mentre per la settimana dopo si sta pensando di farci magari un'altra settimanina invece a Berlino.
0: Ah, Berlino, bella Berlino.
2: Che in realtà io ci sono stato quando io ero piccolo con i miei, avevo 12 anni, però sarebbe molto bello andarci, ovviamente. Cioè, con i propri amici, insomma, da soli.
0: A fare che cosa a Berlino da soli?
2: A ballare la techno.
0: Cosa fai ballando la techno?
2: Proviamo ad entrare al, com'è che si chiama?
0: Berghain.
2: Berghain, sì, esatto. Proviamo ad entrare.
0: Il Berghain è quello che tipo non devi parlare
2: sì,
0: in coda.
2: Niente telefoni.
0: No, il telefono quello quasi ovunque.
1: Sì, è vero.
2: No, ah, no, ok. Ah, questo
0: al Berghain non è che ti tolgono il telefono.
2: Cioè, non puoi registrare.
0: Ti coprono la fotocamera, sia interna che esterna, così non puoi filmare.
2: Ah, ok, però il telefono lo puoi portare. Ok, capito.
1: Il peggio è il KitKat in realtà. Non so se avete presente il KitKat.
0: Ah, sì.
2: Ah, sì, lo sento.

0: sentito parlare, ma
1: mica c'è stata la KitKat.
2: Com'è stato?
1: Lei ha detto che in realtà è, all'inizio è, perché per chi non lo sa, il KitKat devi entrare o in mutande o completamente nudo. E c'è una
3: finisci di raccontare, poi do la mia controparte.
1: Questo mi ha detto lei, dovuto mettere tipo solo il reggiseno e mutande e entrare.
0: Allora, io voglio andarci con Pepo e Davide.
4: No,
0: va bene?
4: Io non vado da nessuna parte.
1: Vuoi vedere Pepo nudo?
4: No, infatti,
0: hai detto in mutande, mi basta in mutande.
4: No, però non è un bello spettacolo, ti giuro.
1: Mi ha raccontato che all'inizio era un po' strano, diciamo. Poi, però, si è adeguata. Comunque era quasi. Lei mi ha detto questa frase: si sentiva a disagio a. Ti saresti sentito disagio a essere vestito piuttosto che essere nudo.
2: Ma lo riportano in molti questa cosa, perché dicono sì, sono tutti nudi, tutti belli chillati, quindi dicono boh, se sono vestito sono un po' quello fuori luogo.
4: Vabbè, ma anche in spiaggia quello che sta vestito è strano, ci sta.
3: Ci sta, è vero.
1: Ma spiaggia nudista, Pepo?
4: No, vestito con i vestiti normali, non con il bikini, il costume da bagno, sempre a fraintendere, Davide.
3: Io a proposito del KitKat ho assistito a una storia tragicomica la scorsa estate, perché c'erano i miei amici che volevano assolutamente andarci a sto coso, ma nessuno di noi ha abbigliamento adatto, quindi ho visto i miei due amici più virili, maschi, etero, bianchi, super forzuti, che vanno a comprarsi tutine attillate, leopardate e serpentate, si preparano, si fanno truccare, si mettono proprio sto crop top al limite del vestito, vanno finalmente in fila, era chiuso quel giorno.
0: No,
3: non hanno controllato le date di apertura ed era l'unico giorno in cui era chiuso.
0: Comunque dei grandi, se posso conoscerli mi stanno già simpatici.
3: Guarda, ti passo il numero, tutto tuo.
1: Beh, invece Matteo, ci andresti in un posto così?
5: Certo che ci andrei, ragazzi. Io ho sentito storie di gente che è entrata al KitKat. A parte le cose più tranquille, che bisogna stare nudi, eccetera, quella è la roba più chill. Mi hanno raccontato di, adesso non so neanche se lo posso dire, di gente che in bagno era lì sdraiata nei pisciatoi soltanto perché aspettava che la gente arrivasse lì e facesse i suoi bisogni su di lei. La famosa golden shower.
2: Questo è crazy.
5: Cioè, Berlino, più che il mondo che uno si aspetta dei rave, eccetera, è proprio un mondo a sé, no? Uno secondo me ci deve stare. Poi sembra che io ne parlo e ci sono stato un botto di volte. In realtà non sono mai stato. Sono bravo a raccontare le cazzate.
1: In Germania avevo sentito queste cose qua, il fatto delle discoteche. C'è molta più libertà sotto questo punto di vista rispetto a noi, che è un po' particolare.

0: l'estate non vale. Questa era Fred De Palma con Ana Mena. Che hit intramontabile. Non so, non sono un grande fan del reggaeton, però Mel un tattoo sempre fisso nell'ora che un po' mi sta sui coglioni, ma d'estate se sono lì con un gin tonic me lo faccio anche andare bene. Ma come cantavano questi poeti d'estate non vale, secondo voi cos'è che è assolutamente vietato d'estate, cioè proprio non deve assolutamente succedere? Secondo me è una roba sbagliatissima se sei uno scapolo un po' giovane come noi e tipo decide di fidanzarsi a giugno. Cioè se tu prima di partire per le vacanze decidi di fidanzarti con una ragazza, le cose sono due: o sei pazzo, completamente pazzo, o sei talmente innamorato da aver fatto tutto il giro opposto ed essere tornato pazzo.
1: Quindi, io l'ho fatto poco dopo la metà di agosto, se preferisci.
0: E tu ti sei fidanzato durante l'estate.
1: Sì, dai.
2: Beh, però metà agosto.
3: Secondo metà di agosto è finita.
1: Sì, esatto.
0: Quindi, dai. Cioè, tu l'hai conosciuta.
1: Sì.
0: L'hai conosciuta d'estate e hai detto, vabbè, dai.
1: No, già la conoscevo. Oh.
0: Ah, avete fatto le vacanze insieme?
1: Sì, esatto.
0: Fate una cosa romantica solo tu e lei?
1: No, eravamo in quattro, tipo.
0: Ah, doppia coppia.
1: Sì, no. Beh, per fare il meme i miei amici che sono gay, allora sì, dai.
0: No, beh, ecco. E quindi poi come è durata questa cosa? Quanto è durata?
1: Ma l'avevo già raccontato, è la roba, okay, del cammino, ti ricordi? Comunque sì.
0: Ah, okay. Allora, ok, va bene. Assume tutto quello. Un altro senso, perché questa storia è nata durante un cammino un po' spirituale. Quindi in questo caso d'estate
1: per uno dei miei amici sì, perché lui si è portato, non l'ho detto questa cosa, si è portato il rosario. Si è comprato un rosario, se l'è portato in cammino.
0: Ma rosario tipo fiorello?
1: Ma era bello. No, aspetta.
3: Ti dovrei spegnere il microfono a quello che hai appena detto.
1: Mi è arrivata dopo, scusate. No, comunque.
2: Ecco, appunto.
1: No, basta.
3: La cazzata così grossa che si sta fondendo il noccio.
0: E invece, secondo te, Dave, qual è proprio una roba che d'estate tu detesti, odi? Non vale d'estate. Cos'è che la odi?
2: Posso attirarmi tutto l'odio? Andare in montagna, ragazzi, è terribile.
4: Ma dici?
1: No, dai, è bellissima la
0: che
1: montagna.
0: Cazzata.
2: La montagna è bella in primavera, in autunno, in inverno, quando fa freschino. D'estate, raga, cioè sì, di notte stai bene, ma di giorno.
1: Beh, scusa, ma la montagna di giorno è meglio della città di giorno d'estate, scusa.
2: Okay, piuttosto che non andare da nessuna parte, ok. Cioè, piuttosto che stare a Milano, perché cioè qualsiasi altra città va bene.
1: Bravo,
2: Però, cioè,
4: o piano, comunque Milano è una bella città.
2: D'estate no, no.
3: Questo lo dici solo perché tu fai le vacanze a Milano.
1: Insomma,
2: attivissima.
4: Oh, trovi sempre parcheggio? Non c'è nessuno in coda. È bellissimo.
1: Beh, è vero.
4: Non c'è traffico. Non c'è un cazzo. Perché non ci sono solo.
1: Comunque, sempre robe legate. Solo robe legate al traffico, però. E poi altre cose positive non le trovo.
5: Stai facendo la figura dell'umarella, praticamente.
0: No, sei un pensionato.
4: Sono borderline pensionato d'estate, praticamente.
2: Ma anche cantieri vanno. Quindi, cos'è che osservi d'estate a Milano?
4: Guarda, io faccio i cantieri. Ah. Se l'hai chiesto perché non c'è mai nessuno che lavora. Li faccio io la notte e poi.
3: No, ma lui registra i video l'inverno e poi l'estate guarda le repliche, secondo me.
2: È come Penelope, che di notte costruisci e poi di giorno dischi, o cose, o il contrario, non lo so.
3: Penelope,
0: il filo di Arianna. No,
3: quella è un'altra cosa.
5: No, lui è comunque un'altra storia.
0: Di figli. Vabbè, no, sta facendo un po' di casino.
2: Bello d'oro.
4: Ma scusa, io non ho capito questa reference qua, sono troppo ignorante. Cos'è che
3: era? È la moglie di Ulisse.
5: Esatto, c'erano i proci.
4: Ok, sì.
5: Proci.
3: Pronuncia bene quella P?
5: Proci.
4: Non confondere con gli amici di Ettore, mi
5: sì,
4: raccomando.
5: Esatto. Che volevano la sua mano ardentemente e lei aspettava invece Ulisse.
1: No, ma in realtà l'hanno avuta lo stesso poi. Comunque adesso ci ascoltiamo per il bene di Clea. Ovviamente annunciala te, per favore.
5: Si può darsi di Fra Quintale.

0: mamma quanto mi piace questa canzone, ragazzi. A me
1: solo
0: uno
1: te.
0: Come
1: no, no, è carina, dai, dai, dai. Non dire
0: non
1: così.
0: Si dicono certe cose. Ok, perfetto.
2: Si può darsi.
0: Ah, wow. Complimenti. Vabbè, chiudiamo i microfoni a Davide e andiamo avanti con il nostro grandissimo
1: oggi niente, hai perso il diritto al talk.
0: Fuori, via. Perché adesso andremo avanti con il millenario dibattito mare o montagna, perché abbiamo visto un Davide molto agguerrito sul difendere il mare d'estate che non può rispondere, quindi mi
1: invece
0: dispiace
1: sì. E invece gli orologi acceso, perché avevo capito, ci sono troppi Davide e non ho capito con chi ce l'avesse.
3: Sono andando nel pallone io.
0: Entrambi.
1: Il problema è che lì devo chiudere anche il microfono a Matteo.
0: Dave e Davide, ci piace, va bene.
3: No, allora sappiamo che a Dave non piace la montagna perché a quanto pare è lui come i proci di prima. A Davide invece gli piace la pianura.
1: Dire questa sequenza di lettere.
3: Ettore?
4: Ma io sono un
3: attento
4: po'...
3: a cosa dici.
4: No, io sono, posso essere un po' indifferente, dai. Prendo, facciamo che il mio voto vale sia per la montagna,
3: cioè,
4: che
3: sei
4: per
3: proprio
4: il mare.
3: Un democristiano.
4: Calma. Però allora, se proprio devo scegliere, non lo so. No, non so scegliermi, mi piacciono entrambi.
3: Allora, io ho un pensiero a riguardo, che più che un pensiero io vi direi uno statement. Allora, se vai al mare, se ti preferisci il mare perché di base sei molto chill e non hai voglia di fare un cazzo, cioè ti piace il relax. Mentre invece se vai, ti piace la montagna perché sei comunque uno sportivo, ti piace fare sempre cose.
1: Non sono d'accordo.
4: No,
1: puoi fare,
4: non
1: puoi fare sport
4: dai.
1: A scammare. Puoi fare un sacco di sport a mare.
3: Dimmi gli sport, dai.
1: Fai nuotare è faticosissimo, quindi un sacco di sport. Poi
4: c'è il sport più completo,
1: lo snorkeling, poi c'è il beach volley sulla spiaggia, cioè un sacco di sport.
3: I racchettoni, gran sport.
1: Sotto il sole a 30 gradi voglio vederti a giocare a beach volley. Quanto duri?
5: Comunque sta cosa qua che al mare sei più chill. Allora arrivi e c'è la sabbia pure, c'è il costume ovunque, già
4: dai
5: tutti i coglioni.
4: La sabbia almeno non mi dire che ti dà tanto così fastidio.
1: Ti lavi e ti pulisci, cioè
5: mi dà un fastidio pazzesco come la sabbia. Io arrivo al mare a mezzogiorno, un quarto mi sono rotto i coglioni.
4: Ma tu sei uno di quelli che preferisce la,
3: meno male che
4: la spiaggia di sassi.
3: Ma Milano, no, davvero, guarda, piuttosto resto a Milano.
6: Ragazzi,
3: il mare non lo so.
6: Io ho trovato il compromesso perfetto in Calabria, vicino a Tropea, Parcheria. Facciamo un po' di sponsorizzazione,
1: non ci pare.
6: C'era sta spiaggia che non era né sassi né sabbia, c'era sassolini talmente piccoli che non ti rimanevano attaccati nel costume.
0: Ah sì?
6: Vero. Cioè uscivi dalla sabbia e camminando ti si andavano via. Ma sulla spiaggia.
0: Ma fanno male come i sassi?
6: No. E quello è il bello.
0: Allora
5: c'è un piccolo problema.
6: Vai.
5: È in Calabria.
0: Ecco appunto.
6: Non come però.
4: No, per me è un punto aura in più, se posso permettere.
6: Grazie.
4: Per me, che, visto che è in Calabria. Comunque, ma tu mi stai dicendo, ripeto, che ti piace la spiaggia con i sassi invece? Preferisci?
5: Sì, piuttosto sì.
4: Vabbè,
5: la spiaggia più bella in cui sono stato è stata quella
4: sei
5: in
4: uno
5: Croazia,
4: sei uno dei proci
5: con gli scogli, quindi ci si trovava giù dagli scogli, quello era il massimo. Non un granello di sabbia, non un sasso che fa male, bellissimo.
6: Vedi che fai sport, tra l'altro, tuffi, quindi cioè
4: ti tuffi sui sassi, ci sta.
6: Più arrampicata per tornare su, quindi in realtà
5: sì, non mega sport, assolutamente.
3: Cioè Dave, mi stai dicendo che tu fai arrampicata e preferisci il mare? Dove cazzo arrampichi al mare? Dimmi tu.
4: Ma no, perché lui si arrampica nel tempo libero qua a Milano e poi per riposarsi va al mare.
6: Chiaro, cioè io rubo negli edifici, voglio dire, mi arrampico sportivo.
4: Immaginavo.
3: Boh, non so, devo essere. Non mi hai convinto per nulla. Anche il tuo discorso della sabbia. Cioè, quanto fanno male i sassi sotto i piedi? O giri solo con le ciabatte? Io ho i piedi sensibili, devo ammettere che ho questa sensibilità infraplanare. Plantare del piede e mi fa un male porco il sasso, soprattutto tipo il sasso della Liguria, quello che quello lo senti lì è, sembra di calpestare il Lego e fa un male cane, cioè molto meglio un po' morbida la sabbia, che poi quando ti sdrai fai la conchetta, la conchetta.
5: No, io la sabbia proprio non la sopporto, anche perché è sempre calda, cioè bruciano sotto i piedi.
6: Ma anche i sassi, cioè cambia niente.
5: Sì, però
1: anzi,
5: i sassi
1: di più,
5: sono più
1: perché...
5: belli a vedere,
0: cioè, ma fai i castelli di sabbia, cioè una certa mi metto a fare buche quando mi annoio, è divertentissimo.
6: Cioè, quelle copri
5: la palettina e il kit del
0: no,
5: il venditore del cocco,
0: nude,
5: eh.
0: A bare hands.
5: Comunque volevo dirti che anch'io Dave mi arrampico, ma solo sugli specchi.
0: Urca.
6: Mamma mia.
3: Comunque Clea, ti piace fare i castelli di sabbia? No, sì, li dimostri tutti i tuoi 15 anni. Brava Clea, che ci porta un po' d'aria fresca, un po' di giovincello. Guarda, ti ho stappato una coca bella fresca, ghiaccio e limone di là.
0: C'è anche il super cucciolone, per favore.
3: Il
4: buonissimo.
3: Super cucciolone, non il cucciolone normale.
0: Per me è super perché è nel mio cuore da sempre.
4: Comunque adesso ci ascoltiamo Rock Classic, signori.

0: Linoleum NoFX. Non so se si fosse capito, ma questa canzone qua l'ho scelta io, anche se tutti quanti mi criticano la mia scelta musicale più alternativa.
1: Comunque mi dispiace, non ho ancora capito bene il palinsesto, quindi non è effettivamente un rock classic. Scusate, ho annunciato la cosa sbagliata, mi spiace per tutti i poliascoltatori. Quello arriverà dopo.
0: Poliascoltatori, bella. Mi mancava poliascoltatori.
1: Comunque io leggo qua due miei amici che sono in chat, che scrivono, vabbè, cazzate varie, e però proprio da dietro le quinte so che sono in piscina in questo momento. E noi volevamo parlare, appunto, volevamo introdurre la.
2: Ma come ci possono scrivere invece, Ettore? Perché magari c'è qualcun altro che ci vuole scrivere, vuole parlare.
1: Allora, chi ci vuole scrivere ci può scrivere o su Telegram con il Poliradio Bot, oppure da Twitch. Siamo in diretta su Twitch, scriveteci in chat su Twitch, su poliradio.it. Poliradio It, cercate su Twitch tranquillamente. E voi cosa ne pensate della piscina in estate?
0: La piscina molto meglio del mare.
1: Eccoci qua.
3: Sì, stai a Milano.
0: Eccoci.
3: Stai a Milano.
0: Sempre mette vita nella piaga, così dei bastardi, lo posso dire.
4: Ma prendi
0: dire.
4: Un treno e vai in Liguria, non stare in piscina, ti prego, dai.
0: La piscina è molto meglio del mare.
4: Ma perché?
0: Perché hai l'acqua ma non hai tutto lo sbattimento, non c'è il sale, non c'è il...
4: Ma c'è il cloro, c'è l'acqua in una pozza, sei sul prato, ma che schifo. Io odio le piscine. Se ci vado, ok, è divertente. Se vado a fare nuoto perché devo nuotare, ok, bene. Ma per rilassarmi, non...
0: Sì,
3: vorrei.
4: O sono chiusa a Milano e non posso proprio muovermi, dico, vabbè, ok.
0: Ma c'è una piscina qua a Milano, non so se la conoscete, eh? È una piscina che si trova in zona Montenero, dello studiale Montenero. E in pratica hanno creato questa sorta di spiaggia a Milano. C'è il posto da sabbia, c'è il prato, c'è il bar, c'è tutti quanti i tipi di comodità che puoi pensare. Ma sono i lettini, le sdraio.
4: La famosa Milano Marittima.
0: Io me ne vado, ciao ragazzi.
2: Prego, io dopo questa battuta
1: a
2: direi.
1: Mi è piaciuto veramente tanto. Beh,
2: sapete Clea, che ora è?
5: Schiaffami sto 5, grande Clea, cazzo.
2: No,
5: finalmente
2: no,
5: una.
2: No. Sono
4: le non ci vedo fino all'infarto.
0: Non ho 29, è quasi 29? La mezza. È una tradizione.
2: È il momento del
1: rock classic.
6: And now the best rock music experience. Rock classic.

0: Song 2 dei Blur, state ascoltando Poliradio, si chiama Pizza e Fichis. E Fichis, esatto.
1: Ci sono
0: plurale.
1: Un sacco di fichi.
0: Esatto, se posso permettermi. E qua abbiamo. Abbiamo sempre i miei due amici qua in piscina che ci scrivono: ma lo sapete che il cantante dei Blur milita anche nei Gorillaz, la prima virtual band? Veramente assurdo.
2: Non è che milita, è proprio il fondatore assieme
0: a ma allora sono molto ironici questi miei amici, cioè, tendono a prendere molto per il culo, quindi stai al gioco.
2: Ok, sì,
0: è proprio prima regola. E volevamo parlare del, com'è che si chiama, il gelato Horoscopos.
3: Allora sì, stavamo facendo la pensare a che cazzo parlare di in questa puntata. Ho detto: mica, c'ho una voglia di gelato, perfetto, parliamo di gelato, ragazzi. Allora poi ho detto: ma secondo me ogni gusto preferito di gelato può definire che persona sei. Quindi cominciamo da il mio qua vicino Dave. Qual è il tuo gusto di gelato preferito? Anzi, facciamolo così: dimmi il tuo gusto di gelato preferito e ti dirò chi sei. Vai.
2: Allora, risposta per me viene molto facile, perché sono circa 20 anni che prendo lo stesso gusto di gelato tutte le volte, che è stracciatella.
4: Wow.
3: Allora, stracciatella, il mio Paolo Fox dei poveri mi dice: sembri tranquillo, ma sei imprevedibile. All'esterno una persona seria, dentro piccoli pezzi di caos sparsi casualmente. Sei capace di dire stasera relax e mezz'ora dopo essere in provincia di Brescia senza sapere il perché. Ti ritrovi
5: accurato.
3: Gelato Horoscopo?
2: Io chiederei agli altri.
1: Perfetto, non poteva essere una descrizione migliore di Davide.
0: Io ti conosco da poco e sono d'accordo con questa affermazione.
3: Pepo, dici qual è il tuo
1: è il gelato al caffè.
3: Al caffè, vediamo, sempre perché devo selezionare. Allora, di base sei stanco. Cioè, proprio, non allora, sei un tratto della personalità, sei solo stanco, no?
1: Non sono d'accordo, io invece sono molto iperattivo di solito, quindi secondo me qua il caffè io te lo interpreto un po' io. Il caffè sei sempre energico, perché bevo un sacco di caffè, quindi sono iperattivo.
0: Aspetta, energico o iperattivo?
1: Entrambe le cose.
2: ADHD.
1: Sono sinonimi.
0: Okay.
3: Se ci fosse, tu prenderesti il gelato alla Red Bull.
1: No, a me la Red Bull non
4: meglio
1: piace.
4: Che buono.
2: Deve essere
0: quello, il gelato di Clea, secondo me.
3: No. Qual è il tuo invece?
4: Io il Nutellone.
3: Il Nutellone, fammi cercare il Nutellone.
2: Esatto. Ma hai 8 anni.
4: Non vi dico che pizza prendo di solito.
2: Wurstel e patatino, ovviamente.
4: No, solo Wurstel.
2: Solo Wurstel. Vabbè,
1: patatine sono anche
2: ancora meglio. Ancora.
3: Comunque il Nutellone, vabbè, ovviamente sei adulto fuori, ma lei in realtà no.
4: Ma allora
3: bambina fuori, ma bambina anche, quindi in realtà è giusto. Hai bollette, responsabilità e problemi. Sei fuori sede, Clea?
4: No,
3: allora non c'ha azzecca niente.
1: Grazie,
0: questo è grazie, quindi c'è.
4: E sono più vicina di molti di voi, comunque, dai, abitando a Segrate. Giuro che non è così lontano, giuro che non è un posto così brutto, vi prego.
5: Segregate.
4: Sì,
3: Dave, qual è il tuo gusto preferito?
5: Ragazzi, non posso rovinare il gioco, quindi non potrò dire i fantastici gusti della gelateria L'Albero dei Gelati di Monza.
3: Che è la miglior gelateria.
5: No, sicuramente.
0: Sponsor, vai.
5: Ma io dico Cocco, ragazzi.
3: Il Cocco, ma sai che è anche il gusto preferito di mia nonna, che penso siano 20 anni, che prende sempre solo gusti bianchi. Quindi o fior di latte e Cocco, o yogurt e Cocco.
5: Bello, però.
3: Cazzo, cambia ogni tanto e fa: no, minchia, 2 settimane fa ho fatto minchia, ma non è terrona. lei è milanesissima e ci tiene.
4: Ho preso
3: il pistacchio. Ma invece del Cocco, il Cocco ci dice: mentalmente inferiore dal 2014. In che senso? Stai vivendo una vacanza immaginaria continua. Se potessi, lavoreresti in un'amaca con un mojito. Mica quanto è buono il mojito. Che
5: ti
3: hit.
5: Giuro.
3: Ettore?
0: Il mio è il pistacchio. Cosa mi puoi dire su questo gusto?
2: È il gusto preferito anche di mio nonno, se me non lo c'è.
0: Per me è veramente.
1: Anche lui era pronto.
2: Pistacchio è strabuono.
0: Quindi cosa mi dice il mio?
3: Allora, le mie meringhe mi dicono che sei il giudice supremo delle gelaterie. In che senso? Tu in ogni gelateria artigianale che vai ti prendi sto cazzo di pistacchio.
0: Più o meno.
3: E valuti il pistacchio. In base al pistacchio tu valuti la gelia. Cioè hai tipo degli standard altissimi.
0: Allora un po' è vero.
3: E correggi anche la gente senza che te l'abbia chiesto. Tipo,
0: No. Quello no.
3: Palesemente tu non sei uno che prende. No, io non prendo il pistacchio normale, io prendo il pistacchio salato, quello con la granellina.
0: Il pistacchio salato devo
3: non
0: dire
3: ce l'hai
0: che
3: scritto dentro.
2: È l'hipster del gelato, così messo così è l'hipster del
5: gelato. Performativo.
4: Io vorrei aprire una piccola parentesi dai nostri ascoltatori che ci ricordano dei poveri intolleranti al lattosio che quindi devono soffrire un'estate senza gelato o cercando il gelato senza lattosio. Salutiamo Gaia che purtroppo
3: ricordiamo per chi non lo sapesse,
4: sofferenza.
3: Per chi non lo sapesse i gusti del senza lattosio, grande Gaia, che tutti i gusti alla frutta sono senza lattosio, quindi perché sono fatti a base acqua.
4: Non è vero,
3: ci dice non è vero, ma lei in realtà non lo sa. Comunque a me, a furia di parlare di gelato eccetera, mi è venuta voglia di mare, ma soprattutto di oceano, cioè proprio folle.
1: Ah sì? Proprio come la prossima canzone?
3: Ma va.

0: dirò, questa canzone non mi è dispiaciuta comunque, cioè non è molto originale, ma comunque non è male, dai, complessivamente.
1: Beh, Jovanotti ogni tanto distrugge una spiaggia, poi crea una bella canzone.
0: Ciao. Esatto.
1: Eterna,
2: per me distrugge una spiaggia e poi basta, solo quello. No, vabbè, sono gusti comunque, per carità.
0: Tra l'altro non so se lo sapevate, ma Dave Grohl, quel batterista di Nirvana e poi cantante dei Foo Fighters, è un fan sfegatato di Jovanotti, ho scoperto.
3: Fonte?
0: Dave Grohl stesso in un'intervista.
3: Va bene, bellissimo.
0: No, sicuro.
4: Quindi capisce l'italiano o è semplicemente
0: ha vissuto
4: canzoni?
0: Per mesi a Bologna lui, in uno squat a Bologna. L'ha conosciuto il Neff, il rapper.
4: Back squat o front squat?
0: Io me ne vado.
3: Pepo.
0: Questa
3: Pepo
0: è
3: no.
0: Qua di ma merda, questa, Pepo, basta.
4: Questa no. È ricercata, perché bisogna conoscere la palestra, no?
0: Beh, ho l'aria di uno che per conoscere la palestra.
4: Beh, sei a dieta, no?
0: Sì, però.
4: Quindi dovresti conoscerlo.
1: Neffa.
4: No? Vabbè, ragazzi, io non volevo creare questo silenzio. Cioè, è una battuta.
5: No, tra l'altro lo sapete, tutto. Jovanotti, mio fratello, ho deciso di portarvi io questa canzone perché, a parte che me la sto pompando di brutto, mio fratello Jovanotti cosa ha deciso? Lui fa sempre il Jova Beach Party. E secondo me è fenomenale che lui va anche nelle spiagge un po' più sfigate. E cioè dice che, c'è chi dice che le distrugge. In realtà studi dicono che le riqualificano, cosa che non è assolutamente vero. Ma Jovanotti farà questo tour estivo in bicicletta, quindi lui passerà da una tappa all'altra girando con la bici.
1: Cioè, e poi non è nuovo a fare queste cose, cioè lui prendeva la bici e andava tipo dal Messico fino all'Argentina.
5: No, lui è un folle, c'è un video incredibile su YouTube dove lui racconta tutto il suo viaggio in cui si è girato la Nuova Zelanda in bicicletta. Cioè, capito? Un personaggio del genere, se non fai musica, se non sei un artista, cioè puoi fare solo quello, sei un genio, ti voglio bene, Giovanni.
0: Un genio, un masochista per andarsi a fare dal Messico all'Argentina in bicicletta, sei un masochista.
2: Ma diciamo che sei un masochista già se vai in... No, dai, sto zitto.
0: Sei un masochista già che se fai musicista, penso.
2: No, bravo, esatto, volevo dire proprio quello. Ma questa passione per la bici, quindi ce l'hai proprio perché te l'ha passata il signor Giova?
5: No, io ce l'ho perché un mio amico ha cominciato ad andare in bici, mi ha detto, boh, te lo vai come... Cioè, bici nel senso sei la bici da corsa. E un paio d'anni fa ho cominciato comprandomi una bici, perché non fossi più esperto, da gravel. Cos'è la gravel? È un misto tra una mountain bike e una bici da corsa, quindi che puoi andare un po' ovunque. E io ho preso questa mia biciclettina che si chiama Bluette, tra l'altro un saluto a Bluette, e gli ho deciso di mettere sopra tutte le borse per poterci viaggiare con tenda, sacco a peli, eccetera. E quindi io mi ci faccio i viaggi estiti. Questo è il mio tipo di viaggio ideale. Prendere la mia bici quando cazzo mi pare e decidere di farmi 1000-2000 chilometri. L'anno scorso sono andato tipo ad Amsterdam, così, no?
1: No, è spettacolare questa cosa.
5: Qual è il vostro tipo di viaggio ideale? Tipo il mio, per me è la bici, perché ci ho ritrovato una filosofia dietro. Ma voi avete il vostro viaggio tipo preferito? Non ditemi una meta, ditemi come.
3: Secondo me, esatto, c'è da vedere. Siete più tipi da campeggio, zaino in spalle si va, oppure B&B o hotel rilassati, si prende, si sta lì belli tranquilli?
2: Allora io faccio ancora lo svizzero, dipende con che persone vado, perché
0: che palle, no, c'è un'opinione,
2: vabbè. grazie, no, perché scusate, bisogna scegliersi le persone giuste per il viaggio, perché a me è capitato magari di fare una bella vacanza zaino in spalla, mezzo campeggio, anche però con dei, posso dire, rompicoglioni, anche di persone che non sanno stare, diciamo,
0: al mondo.
2: No, non solo quello, ma che non sono proprio adatte a quel tipo di vacanza. Poi, però, a sto punto, se devo scegliere, allora preferisco una bella vacanza, insomma, rilassante, così almeno sono anche con più persone, più amici, e insomma ci divertiamo un po' di più. Quindi, ripeto, secondo me, per rispondere alla tua domanda, Clea, i viaggi zaino in spalla belli, però con le poche ma giuste persone.
0: Vabbè, io faccio dei viaggi bellissimi da casa mia al bar, dal bar a casa mia, solo che non mi ricordo il ritorno.
3: E ci vai zaino in spalla oppure prenoti anche l'alloggio al bar?
2: Lo zaino lo lascio al bar.
4: Lui si addormenta al bar, ma però non paga.
0: Sempre al bancone, perché sennò ti rubano al posto, mi raccomando, piccolo trucco.
3: Voi altri invece come la pensate?
4: No, io sono più da... non lo so, io sono molto generalista, quindi cioè faccio qualsiasi cosa. L'importante è avere la compagnia giusta e...
3: Anche qua, dai, siamo cristiani.
5: Questi ragazzi.
4: Cristiano, che sono...
2: Grazie, Dave.
4: Ho un grande spirito di adattabilità, cioè semplicemente questo.
2: Bravo, no,
5: ti fai
2: andare bene
5: un po'.
2: Bravo.
5: Dai, se dovessi fare un viaggio da solo, che hai deciso tu...
4: Da solo che palle.
5: No,
2: se mi trovo ancora d'accordo con Pepo, cioè, bravo.
5: Sì, ma no, cioè io quest'estate, siccome ho in mente di fare un altro viaggio in bici, lo volevo fare da solo, proprio per fare una cosa un po' diversa, per uscire un po' dalla comfort zone. Ma invece quando partite per questi viaggi, vabbè, Ettore abbiamo capito che ormai c'ha l'età di Clea per 10, quindi lui più piace fare i viaggi tranquilli. Clea, quindi zaino in spalla?
3: No.
5: No, pure te.
3: No. Ragazzi, beh, oddio, no. Ho fatto l'Interrail zaino in spalla, molto bello. Però se mi dici hotel rilassato, palle all'aria, come ho detto in un altro talk, ci sta un sacco.

0: Pamplona, Fabio Fibra e due giornalisti.
1: Che tori, ragazzi, che tori.
0: Tori, ragazzi.
2: Quanto è bella questa canzone, a me piace tantissimo. Voi, ragazzi.
0: Davvero?
2: Oh, sì.
1: Sì, anche a me.
3: Perché a te no?
2: Mega, sei un sacco.
3: Sei così, sei così contro.
0: Ma io sono contro, che, cioè...
1: Se musica generalista.
3: Mi è vietato divertirsi per
0: no,
3: Davide.
0: No, non è vietato divertirsi, mi diverto in modi diversi.
2: Tu cosa facevi quando hanno arrestato il libanese?
0: Eh?
2: Tu cosa facevi quando hanno arrestato il libanese?
1: Stava sparando.
2: Sparando, scusa.
0: Io non lo so, non c'era quel giorno lì, non mi ricordo. Comunque
4: eri al bar dove hai lasciato lo zaino, sei tornato a casa perché eri ubriaco. Insomma, ritorniamo alla storia
0: di
4: prima.
0: Esattamente così, sì, sì.
1: Eri la guardia? Ammettilo, dai.
0: Io? No. Io?
4: E Davide, stai dando della guardia a Davide?
1: Sono un po' troppe guardie,
4: effettivamente. Sì, sì, veramente.
0: No, Pippo non è la guardia, l'amico
2: del
0: Mossad.
2: Torniamo all'argomento della puntata.
0: Amicizia con Mossad.
2: Allora, io qua leggo un messaggio che ci dice che voi l'estate preferite fare la doccia calda o fredda.
0: Io invece fa la doccia quella tiepida.
3: Tiepida, sì, esatto.
2: Allora, adesso poi ero io il democristiano, eh.
4: Allora, aspetta.
0: È una scelta tiepida, perché è un tipo di temperatura, non è un estremo.
4: Allora, se volete io l'accendo, aspetto che diventi calda, entro e poi la metto tiepida. Non lo so perché.
2: Questa faccio giusto per stagare energia. Anch'io?
4: Sì, sì.
0: Ma faccio anch'io.
4: Vabbè, ma perché non lo so. Voglio entrare che la temperatura è calda e poi me la regolo io che sia tiepida o un po' freschina, però fredda no, né in inverno né in estate.
0: Sono d'accordo, faccio anch'io.
1: Ma io non so voi, cioè, io aspetto quei due mesi, mi faccio una bella marinatura con i vestiti e poi quando vado al mare mi lavo così.
3: Sì, però bello, gli ingegneri, saporito. Cioè, non aiuti proprio gli stereotipi sugli ingegneri.
1: No.
0: Sono mica di Paul qua.
3: Chiamiamo
2: chi è qui, che non conosco nessun Paul.
0: Niente. Chiede il Politecnico, avrà capito. Dove stare sotto noi.
4: Cut in diretta, ok, sì, mi sembra giusto.
2: Che okay, invece Matteo, tu come la preferisci fare la doccia?
5: Boh, allora io ho un...
4: Vestito o nudo, prima di tutto?
5: Vestito o nudo la doccia?
4: Sì, sì, vestito o nudo.
5: Ludo, io la doccia tra vestito o nudo, io preferisco ludo. Grande Ludo, un bacione che ci ascolta
4: no,
5: sempre.
4: No, ho detto ludo. Nudo, scusa.
5: No, io ludo, io ludo, la doccia ludo, la faccio okay, solo okay, con ludo. Non si può, cioè, stiamo scherzando. Stiamo scherziamo. No, A parte docce, secondo me va bene, basta che non muori di caldo. Io poi ho una sofferenza forte verso la doccia fredda, avendo fatto anche docce con tipo borracce alle fontanelle, come i peggio barboni.
1: Oratorio?
5: Madonna, comunque a me sta salendo un po' di caldo. Avrei proprio voglia di un bel drinkettino estivo, il mojitino di cui si parlava prima, no?
3: Riusciamo a prenderci un bel drink?
5: Madonna, Clea, se me lo chiedi così,
3: dai,
5: cioè,
3: dai,
5: stiamo andando. Dai. Ciao ragazzi, allora, mentre io e Clea ci andiamo a prendere, tutto cosa ti prendi?
3: Io un vodka Red Bull, dai.
5: Un vodka Red Bull, così alle 3 del pomeriggio, ci sta, mi piace.
3: Ma perché la vodka
4: Red Bull? Hai sempre 15 anni, comunque.
5: Allora, mentre,
3: non è vero.
5: Mentre io e Clea andiamo a prenderci lei il suo vodka Red Bull e io il mio bel mojitino con la menta piperita,
3: posso
5: sentiamo
3: correggere.
5: Cosa si berrebbero gli altri?
3: Io cambio, dico espresso martini comunque, scusate.

0: Abbiamo sentito questa canzone in merda che si chiama Mare Balotelli dei giornalisti. Non proprio l'ho odiata. Ma questa l'ho odiata profondamente.
1: È il mio cocktail preferito, Mare Balotelli.
2: Esatto, stavamo parlando di cocktail e poi è partita questa fantastica canzone.
0: Abbiamo notato che Clea ha l'età mentale di 15 anni.
3: Non è vero.
0: Mi piace anche la vodka, la fragola e queste cose qua.
3: No,
0: hai 15 anni.
3: Ho detto la ciliegia. È diverso.
0: Uguale.
3: Non è vero.
4: Alla fragola piace a me, infatti ho dei problemi. Però vabbè, questo è in...
0: Non era un segreto, Davide.
4: No, infatti. Vero.
3: Dai, qual è il vostro go to al bar?
0: Io, allora, il mio preferito in assoluto è il Negroni. Ma i Negroni lo fanno di solito molto molto male.
1: Incredibile, siamo d'accordo su qualcosa. Anche il mio preferito è il Negroni.
0: Però lo fanno molto molto
3: classico
0: male.
3: Classico sbagliato.
0: Classico. Lo so, 12 anni proprio... avevo sbagliato perché non ho capito. È troppo iconico.
3: No, no, vabbè, perché poverino, è del bar picchio milanese, doc.
0: Eh?
3: E, no, niente, il Negroni sbagliato è stato inventato qua a Milano, al bar picchio specificatamente. Mm-hmm. Quindi, non so, da milanese doc mi sarei aspettata.
2: Che tra l'altro è qua vicino, se non sbaglio.
3: No, aspetta, al picchio o al basso?
2: Forse era al basso, io mi ricordo.
0: Realtà, infatti,
2: basso.
0: Perché il picchio
3: mentito.
0: È un po'...
3: No, il picchio fa cagare.
0: Che... No! Che tra l'altro è... come ci si permette?
2: Non bestemmiamo, eh? No, che tra l'altro è qua
0: come
2: vicino.
0: Come
2: ci
0: si permette di
2: il basso è qua vicino, se dopo magari ci vogliamo andare a bere un bel sbagliato.
0: No.
4: No. No. Andiamo a bere una pigna colada, perché quello è il mio drink preferito.
3: Frate!
2: Ma veramente, il...
4: La pigna colada. No, in realtà io ho una predilezione per i drink estivi e da bambino. Però in
3: da
4: realtà
3: bambino.
4: Quando vado nei bar adoro prendere il vino. Soprattutto quello bianco.
3: Bravo, vino bianco o vino rosso?
4: Assolutamente bianco, perché sono un ragazzo performativo. E visto che le ragazze prendono bianco, di solito devo un po' farmi, capito?
2: Meglio il rosso, però vabbè, sono
0: tentativi di approccio strani tuoi, Davide.
2: Meglio il rosso, meglio il rosso, ma infatti invece il mio cocktail preferito è, scusate, l'ho detto anche prima, il white girl cocktail per eccellenza, il Cosmopolitan.
3: Ma gay, cioè
0: non è un commento omofobo, è un arguto osservazione.
1: Ragazzi, non aspettiamo,
2: però veramente
1: oggi
2: ma
1: è anche giugno,
2: oggi
1: Clea
2: mi sta facendo più ridere del solito, devo dire.
0: Oh, è un fatto, non è che ha fatto un'osservazione così folle.
3: Era, non so, era un cioè un avversario che ho messo in mezzo. No, ma era Disco Merda. No, Disco Merda arriverà tra poco. Tra poco
0: Tenet,
3: abbiamo preparato.
0: D'accordo con me che quella canzone è prima un disco di merda.
3: No,
0: bravo Tenet,
3: ragazzi,
0: bravo.
3: Ragazzi,
0: bravo. Una volta c'è una cosa intelligente.
1: Non lo so, non era così male. Non essere sempre drastico, cioè, ci sono le canzoni che sono mid e basta, cioè, questa era una canzone mid.
0: Ah, era brutta proprio questa.
3: Mamma mia. Oh,
1: vivi di eccessi.
0: Io sì.
3: No,
0: non è un segreto. Vabbè. Davide.
4: Sì, dimmi.
0: Quindi, il tuo drink preferito hai detto che era il
4: pigna colada.
2: Interazione tra due Davide comunque.
4: In realtà,
0: Davide,
4: se devo ammettere una cosa, il drink che però uso per ubriacarmi non è il Negroni perché mi fa schifo. Io utilizzo il Godfather.
0: Cos'è il Godfather?
4: Zio, è tipo di Saronno.
3: Buono il di
4: whisky.
3: Saronno.
0: Buono.
3: Buono cazzo, dove lo trovo?
4: Di Saronno, supermercato.
3: No, il Godfather. A Saronno?
4: Sì, sì.
3: Vabbè,
4: è
3: gita Saronno?
4: Dai, spacca.
3: Dai.
4: Andiamo a Solaro Saronno, ci facciamo un drink e poi andiamo a vedere l'Accademia Inter. Che
3: e poi guidiamo.
4: Sì.
0: Ottimo,
2: l'ha detto Clea in diretta,
0: piaciuto.
2: Io mi dissocio, dai.
0: Comunque no, purtroppo Pizza Fichi finisce qua, purtroppo.
1: Esatto, sì ragazzi,
0: è arrivata l'ora.
1: Sono quasi le tre, mancano tre minuti alle tre. E quindi
0: manca
1: noi ci dobbiamo salutare.
3: Cosa ci aspetta dopo però? Perché mica finisce qua il divertimento in Poliradio.
1: Infatti, cosa ci aspetta? Dicelo voi.
3: Abbiamo un'altra ora con il nostro caro Matteo, che è sparito e tornerà più forte di prima. Dopodiché tra le 7 e le 8 abbiamo il Nerd, e tra le 8 e le 9 Fritto Misto.
0: Io direi che possiamo lanciare l'ultima tradizione, lanciando una canzone che si chiama Hashtag Fuori C'è Il Sole, ed è il...

0: E sono le 15.01 qui a Poliradio.
1: Eccoci, eccoci qui.
2: Buongiornissimo. Da quanto tempo?
0: Come se siamo tornati un attimo più chill? No, noi siamo gasatissimi perché speravate di esservi liberati di noi. Invece no, noi rimaniamo per due ore di fila di questo Pizza e Fighi, che più che Pizza e Fighi è diventato un giro pizza. Non finisce più.
2: Mamma mia, questa mi è piaciuta.
1: Bellissimo.
0: Ma no, che buono giro pizza, ma non con questo caldo. Meglio tornare ai famosissimi drink di cui stavate parlando prima.
1: Ah, ok, riprendiamo l'argomento.
2: Abbiamo trovato delle picche interessanti. Abbiamo un Cosmopolitan, la pigna colada.
0: Bello, bello,
2: io ho tirato fuori l'espresso martini come mia ultima picca.
1: L'espresso
2: alla fine.
1: E come sarebbe, scusa?
2: Espresso.
1: Ok, sì, è finito.
2: Martini.
1: Ok, basta. Cioè, un caffè. Io mi aspettavo, pendevo dalle tue labbra, mi aspettavo una mega spiegazione con PowerPoint.
0: È tipo un caffè leccese.
2: Io lo bevo,
0: che
2: basta,
0: ci ho di più.
2: Io lo bevo ed è buono. Sicuramente sono altre cose, però.
1: Ma quando è un espresso corretto.
0: Se tu dovessi pensare al momento dell'estate, o comunque in generale, il momento in cui dici: ma mi prendo un espresso martini. A che momento lo colleghi? A che cosa lo colleghi?
2: Beh, lo collego a magari una seratina un pochino più elegante, fancy, vai lì al baretto, fighe. Cioè, l'espresso martino onestamente non è qualcosa che prendi al barroncio sotto casa, cioè.
0: Ok,
2: è abbastanza fighetto come drink.
0: Raccontami di più di questa serata, sono incuriosito. Io mi sto immaginando Clea, che lei è il suo fidanzato. Non volevo saperlo. Lei e il suo ex fidanzato immaginario, che si prendono in questo drinkettino così, un po' lei si fa l'espresso martini. Lui com'era? Un bastardo? Era un bravo ragazzo?
2: Un bravo ragazzo.
0: Era
2: poi
0: un bravo
2: impazzito.
0: Ragazzo.
1: Se ora è un ex ragazzo, ci sta che prima era un e poi è diventato.
0: Quale potrebbe essere un drink perfetto da tipo ragazzo completamente folle, strano?
2: Da malessere, dici?
0: Madonna, esatto. Tipo il Black Russian.
2: Non saprei dirti.
1: Quattro bianchi, no, dai.
0: No, quattro bianchi è un po'.
2: Dicendo che vogliono sfondarsi.
0: Esatto.
1: Posso dire, è stato forse. Non l'ho preso subito come primo drink, però ci ho messo un po' a provare per la prima volta il quattro bianchi. Però avevo meno di 18 anni, quindi.
0: Quattro bianchi,
2: ragazzi,
0: che gusto prendevi? Tipo maracuja, quelle robe lì?
1: Come, scusa?
0: Quattro bianchi, a cosa lo prendi? A che gusto lo prendi? Facevi quattro bianchi liscio?
1: Penso proprio di sì.
0: Madonna mia,
2: mamma mia. Cioè,
1: però sai cosa? Le cose sono due. O reggo molto, oppure il posto dove andavo, dove me lo facevano, lo facevano malissimo, perché non mi saliva un cazzo. Quindi mi sa che lo facevano proprio male.
0: Vabbè, cioè, comunque rimaneva trasparente tipo un gin tonic.
1: Sì, esatto, ecco, bravo.
0: Madonna, mi è fatto venire in mente di quando da piccolino ovviamente, andavano al bar e avevo bisogno di qualcosa che mi desse la botta. Quindi vado lì e faccio: mi fai un rum e pera? strabuono il rum e pera, non mi toccate il rum e pera. E rum e pela. E mi fa: guarda, purtroppo non ho la pera. Facciamo un rum e vodka. Allora,
2: rum e vodka?
1: Sì.
0: No, terribile.
2: Il rum e cola non era proprio nelle possibilità.
0: No, doveva essere uno sciottino per spingere.
1: Il rum e cola, dove? Che personalità avrei? Cioè, a che persona me lo indichereste un rum e cola?
2: Stiamo facendo serata. Ci sono vodka, rum, Coca-Cola e limon soda. E devi mischiare quelle cose che hai.
1: Okay, e fai. Cioè,
2: sì.
1: Te lo fai lì in quella situazione, sì. Ok.
2: Però in fuori non prendo un rum e cola.
1: Ah, ok, quindi parli di serata con gli amici,
2: sì.
1: Tipo, ok.
2: Cioè, se esci in un bar apposta, mi sembra un po' brutto prendere.
1: Cioè, dici, se invece
2: non ho mai visto nessuno prendere rum e cola apposta, ecco.
1: È vero, hai ragione, quindi è più una roba da serata con amici, però a casa di un amico, appunto, dove compriamo l'alcol da fuori, andiamo.
2: Esatto, zero sbatti di metterci a fare le preparazioni fighe e basta.
1: Okay.
0: Comunque poi pensavo anche al fatto quale potesse essere il drink per il malessere. Palesemente un

0: dal mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Madonna, e qual è il tuo paese? Guagliò, qual è stato il tuo paese?
0: Il mio paese, mi spiace dirlo, è Milano. Comunque, e, perché sta partendo? Vabbè, comunque. E, a proposito di il mio paese, Serena Brancale, Levante, noi qua volevamo parlare di, insomma, dei tormentoni estivi, ecco, e volevo sentire un po' la vostra opinione. Intanto abbiamo qua, prima di sentire la vostra opinione, abbiamo qua una new entry.
1: Presentati, facciamo pure, un se saluto vuoi. All'Alessietto.
2: Madonna,
1: come stai, Ale? Come stai?
2: Tutto a posto, dai. Giornata un po' depressa per via dell'università, ma...
1: Bravo, Ale, bravo, ti voglio bene.
0: Un
1: ti
0: applauso
1: voglio bene.
0: A questa fantastica università.
2: Grazie, università.
1: Che ci regala sempre gioie, ma soprattutto ci regala un botto di dolori.
2: E perché non siamo in vacanze? Siamo ancora qua a studiare.
1: Non siamo al nostro paese, come ecco, diceva Serena Brancale. Sì. Mannaggia Serena.
2: Vorremmo un po' tutti essere in vacanza.
1: Sì, sì, noi sicuramente, cioè, però siamo qua a studiare. Lo facciamo per il nostro futuro? Non lo facciamo, lo facciamo solo per i genitori?
0: No,
1: perché studiamo, ragazzi?
0: No, no, allora,
1: e se non studiamo, perché
0: voi
1: non
0: due
1: studiamo?
0: Mi sembrate dei ragazzi che lo fate esattamente per il vostro futuro, per favore. Dai.
1: Yeah.
0: Così vi state, così vi, però vi state screditando tutti questi fantastici anni di Politecnico.
1: No, ma infatti stavamo parlando del Politecnico, abbiamo già finito gli argomenti, abbiamo fatto tre talks with drink, eravamo gasatissimi, adesso sì, parlando del Poli, subito un attimo terribile.
2: Io ti direi, a proposito del tuo futuro, siccome tu stai cercando di costruire il tuo futuro e la tua carriera, e stiamo parlando anche di estate, se tu potessi, qual è il periodo migliore in cui ti prendi delle ferie?
1: Allora, innanzitutto, siccome io voglio costruire il mio futuro, sto studiando ingegneria civile, che per chi non lo sapesse costruisce i palazzi. Perché voglio costruire il mio futuro? Ma no, se dovessi scegliere un periodo in cui partire, ti direi, boh, forse se non dovessi studiare sarei via da un mese. Cioè,
2: no, no, ma parliamo in un ideale lavorativo.
1: Cioè, quindi se lavorassi... Ma no, io non lavorerò mai, basta, sopravvalutato lavorare. Tu, Ettore, hai voglia di lavorare? No.
0: No, beh, sì, se poi mi pagano bene ancora meglio, però in senso.
1: Come siete attaccati ai soldi.
2: Milano ad agosto.
0: Milano ad agosto... diciamo che ci starò giusto un paio di giorni a Milano ad agosto, poi via, via, assolutamente al mare.
2: Secondo me è da vivere Milano ad agosto.
1: Ma Milano ad agosto, come raccontava Marrakech?

0: cioè la famosa Milano in città, no, che fa, non c'è nessuno, cioè, a parte dopo la sentiremo, dai, spoiler. No, mi sono gasato, voglio sentire un sacco di canzoni. Non so se ve ne siete accorti, ma da un'ora e dieci minuti a questa parte stiamo mettendo soltanto canzoni che almeno a me ricordano l'estate, che sono state i testive, che lo saranno, che non lo saranno,
1: i nostri tormentoni, comunque, insomma.
0: Esatto, dei tormentoni. Ma voi cosa ne pensate di questi tormentoni estivi?
1: Che bah, vai prima tu se vuoi.
2: È una grande mossa di marketing, ragazzi.
1: Ah, eccoci qua. Ma secondo me invece, allora, per quanto io li detesti, però scandiscono bene la stagione.
0: Sia cioè proprio... quando sai che comincia la stagione estiva, quando cominciano a uscire le prime canzoni. Allora, sì. Di Elodie, Marrakesh, sì, Sara, sì. Brancale, Sara Brancale si chiama, Serena Brancale.
1: Serena Brancale. Sì, sì, un po' sì, servono proprio da apertura per diciamo la musica popolare, per scandire bene la sia l'inizio ma anche la fine dell'estate, ecco,
0: quando dici
1: me.
0: A una certa, quando ti hanno scartavetrato le ciole, allora dici boh, okay, basta, boh, basta,
1: siamo a settembre, direi.
0: Torno
1: che...
0: a sentirmi dai Daft Punk le canzoni che mi sono sempre,
1: esatto,
0: piaciute.
1: Esatto, Daft Punk, Childish Gambino, insomma, e tutto
0: e
1: il resto.
0: Anche perché quest'estate se la, magari ogni tanto ascoltate la top hit Italia.
1: No, però ogni tanto sono curioso e mi vado magari a leggere i titoli e vedere gli artisti.
0: A parte che ultimamente è solo trap, rap, lasciamo stare. Cioè trap, quella brutta, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Mentre invece una canzone che è sempre in classifica da veramente da quando è uscita, quindi stiamo parlando di circa 10 anni, è una canzone dei miei miti. Entrambi sono miei miti. Chi sono? Il signor Marrakesh e il signor Gue Pequeño. Senti.

0: Ragazzi, no, non la canterò. Volevano tantissimo che la cantassi, ma lascerò le mie doti canore per un'altra volta.
1: Magari per una canzone di Fra Quintana.
0: Mamma mia, lì veramente, ragazzi, nascondetevi. Ci scrivono dai commenti: installava fastidiosamente orecchiabile. Caril.
2: Caril ci sta odiando perché sa che è una hit incredibile. Io... parte del 2016. Sì, sono passati esattamente 10 anni. Facciamo gli auguri a... come si dice?
0: A chi? A te.
1: No.
2: No, facciamo gli auguri a questa canzone che compie 10 anni.
0: Tanti auguri. Dai. Tanti auguri.
3: Quanti anni avevate 10 anni fa?
2: Vai, chi ti do i due pischelletti qua, dai.
1: 13/14 no. Io
0: sì.
1: Io 13/14, quindi...
0: Quanti anni avevi 10 anni fa?
3: Quanti anni avevi 10 anni fa? Troppi pochi per capire il testo potenziale di questa canzone.
2: Cioè, esatto, secondo me la capisci bene soltanto dopo anni che l'ascolti. Esatto, noi 10 anni che l'ascoltiamo, capito? Caril aveva 10 anni nel 2016.
0: No, Caril non aveva 10 anni perché Caril non ha la mia età, però...
2: Infatti stava dicendo sono vecchio, Clea no, quindi però... esatto, vado, Clea. Comunque, ma secondo me hai la reputazione della bimba, ma ci sta, è giusto.
0: Ah, no, cioè, solo, vabbè, va bene. Mi diverte molto questo fatto, non ho capito perché.
2: Ah, no, dobbiamo sdrammatizzare sul fatto che noi siamo dei vecchi decrepiti, tutti incartategoriti.
0: Scusa,
1: avete un anno, solo un anno in più di me, io mi sento ancora giovane, ragazzi.
2: Ma no, tu l'hai già fatta la vista della prostata?
1: No, aspetta. Ma scusa, mi sembra, non lo so, un po' troppo presto, secondo me.
2: È troppo presto, come ho fatto 2 anni fa?
1: Cazzo,
2: mi hanno fatto anche scegliere il dito.
1: Ma come ti hanno fatto scegliere il dito?
2: Mi hanno fatto scegliere. Signor Bianchi, mi dica. Le facciamo scegliere una cosa. Guardi, già mi sta infilando un dito nel culo. Per favore, non mi dire nient'altro.
1: Che musica metto mentre le infilo un dito nel culo?
2: La colonna sonora, esatto. Ho detto, boh, qualcosa di tossico, tipo profondo rosso.
1: No, oppure Instalova di Marrakesh. Così poi non l'ascolti più perché ti ricorda.
2: Mi ricorda quando
1: visita.
2: Mi hanno adesso il dito nel culo.
1: Esatto, eccoci qua.
0: La peak del tuo beep.
1: Beh, addirittura.
2: Vedi che allora la conosci, nonostante i tuoi 9 anni.
0: Io la conosco.
1: I tuoi 9 anni.
0: I miei
2: è sempre
0: anni.
2: Più piccolo quando aveva 9 anni. Comunque, in realtà, Instalova tocca dei temi molto sensibili. All'epoca, magari all'epoca, quindi 10 anni fa, forse un po' meno. Ma in realtà sono i temi quelli degli amori digitali. Che d'estate ci sono sempre meno, perché fortunatamente uno va, fa nuove conoscenze in spiaggia, eccetera.
1: Esce
2: ma sono sempre più frequenti, no? Voi cosa ne pensate degli amori che nascono e muoiono anche su internet? Cosa? Avete qualche esperienza riguardo? Qualche fidanzato conosciuto su qualche app di incontri? Ma qualche esperienza di queste app di incontri?
0: Io non ho usufruito di app di incontri ancora.
2: Guarda che neanche tua mamma io. Non ti sente, ce lo
0: mamma,
2: puoi dire.
0: No, ragazzi, dai, su. Cioè, io non
1: a meno che
0: trovo...
1: non ci chiami tra poco.
0: Ma io di base sono personalmente contro, tra virgolette, al conoscere qualcuno solo per fidanzarmi, cioè solo per uscirci romanticamente.
2: Beh,
0: io prima ti conosco. No,
1: eccoci qua.
0: Prima voglio conoscere qualcuno e se mi sta simpatico amichevolmente, magari può nascere qualcosa. Okay, non ce la faccio a fare tutto subito, via, pronti partenza.
2: Uscire come andiamo. Sei romantica, Clea, si vede proprio che sei nata nel 2022.
1: Eccoci.
2: Ettore, invece tu cosa ne dici?
1: Ma allora io anch'io come Clea non ho esperienze su app di incontri, però magari mi è capitato di pochissime, forse mi ricordo, ne ho una in particolare su Discord, in realtà.
0: No,
1: ti giuro, su Discord.
0: Elena.
1: Ma non solo praticamente oltre oceano, neanche oltre Italia, proprio oltre oceano.
2: È proprio il sogno americano.
1: Però posso dire, lei era un po' più grande di me. Io ero minorenne, lei era molto più grande di me. Lei già faceva l'università, io ero in periodo Covid, quindi neanche in quinta liceo.
0: Regia, polizia, per favore. Non c'è la polizia.
1: Vabbè, comunque alla fine non è successo niente, aveva solo voglia di chiacchierare. Comunque aveva solo voglia di chiacchierare perché era il periodo Covid, quindi eravamo tutti molto connessi online, quindi erano uno di quei server, avete presente, tipo study room, dove c'erano 3000 persone, si studiava in silenzio, robe così. Una sorta di biblioteca digitale, ecco.
0: Io stavo con i miei amici, cioè, nel senso, tipo i miei compagni di classe avevamo il Discord effettivamente, ma
1: no, anch'io però ogni tanto non è che eravamo sempre online, cioè facevamo anche altro.
2: Comunque
1: in
2: secondo
1: casa.
2: Me il Discord adesso, cioè nella visione moderna è un po' nerd, eh.
1: Beh, io lo uso da quando avevo 14 anni.
2: Infatti, Cari ci scrive: oddio, Ettore, tutto a poco.
1: Tutto a posto. Non è, cioè. Poi, poverino, questa magari si becca una shitstorm pesante. No. Comunque, non è. È che a me faceva strano, però lei in realtà voleva solo chiacchierare con delle persone che, come lei, stavano studiando in quel momento online e basta. Quindi. Però a me ha dato un attimo una brutta impressione.
2: Sì, invece di cosa avrei un botto voglio adesso.
1: Dai, dici bene.

0: guarda come sei cambiato.
1: come sei diventato.
0: Cosa usavi quando andavi al mare da piccolo? Il costumino a mutanda?
1: Sì, palese, certo. Io sono pieno di
2: lo slippino di Superman.
1: Allora, quello non so se fosse di Superman.
0: Con gli aeroplanini sopra.
1: Sì, no, c'avevo le bananine, c'avevo da piccolino.
0: No, bello, bello.
1: Anche perché quando sei piccolo non è che scegli i tuoi vestiti, cioè, palese, ti metti quello che c'hai e buono, ci metti. Ti fai mettere quello che hai.
3: Esatto, sì, sì.
1: Madonna, mi fate venire in mente sempre i video che ho guardato di recente delle mie vacanze di quando ero piccolo che andavo al mare in Toscana.
3: Ah, perché tu le hai trovate? Io non li trovo più. Però le foto sì, ma video no.
1: No, ce li ha tutti mia nonna, ce li ha tutti lei. Ah. Lei ogni tanto me lo rimanda. È lo stesso video.
3: No, cioè, noi siamo sempre stati più una famiglia da foto più che da video, quindi io sono pieno.
1: Ma quindi avete le foto tutte stampate o tutte in digitale?
3: Un po' in digitale, ma soprattutto stampate. Io ancora sono pieno di album. Sì,
0: bellissimo.
3: Sì, sì.
0: Tra l'altro, a proposito di archivi, io ho iniziato a usare Instagram in chiave archivio.
3: Ah, sì?
0: Mi piace pensare che sia una specie di...
1: di archivio delle cose che hai fatto?
0: Esatto, di foto pure. E quando poi sarò grande riguarderò e dirò, cazzo...
3: Ah, dici così, poi nel futuro riguarderò queste cose e dirò, boh, non lo so, guarda quante cazzate
1: guarda
3: ho fatto.
1: Guarda come...
0: Esatto, esatto.
3: No, che ci sta assolutamente, bello, bello, non ci ho mai pensato così.
1: Beh, secondo me il motivo per cui bisogna... Noi che non siamo influencer, che non ce ne fotte niente, proprio di avere un profilo bello, è il senso di avere foto così datate. Cioè, proprio nel 2000... Ecco, vi faccio il grande annuncio... Annuncio qua e per tutti, io ho messo nella mia prima foto su Instagram nel 2016, più o meno periodo estate, e quindi oggi compio 10 anni su Instagram.
2: Auguri!
0: Auguri, auguri. Vecchietto.
1: Madonna, cioè,
3: 10 anni su Instagram.
1: 10 anni di Instalova.
2: Porca.
0: Beh,
2: quanti anni avevi?
1: No, avevo l'età giusta per essere sui social, ma sì, avevo 15 anni.
2: Sì, sì, no, ci sta.
3: Più o meno.
1: Diciamo,
3: dai,
1: l'età giusta per l'Instalova. Chi vuole intendere, intenda.
0: Quando mettevi le foto gli altri solo per roulotte. Piacere a delle tipelle.
1: Palese, certo.
0: Altro che foto ricordo.
1: Ti aspettavi il like tattico, mannaggia i like tattici. Voi che... vabbè, Clea, sappiamo che i like tattici li ha appena scoperti.
3: Sì.
2: Mai
1: qualche like tattico, dai.
2: Io metto like a tutto quello che mi piace, sono molto solare.
1: Che carino, ma come sei democristiana. Ma
2: non è vero.
1: Come ti vogliamo bene.
3: Ma reposti anche? Perché adesso
2: no, sapete che io non ho i repost.
3: Non ce li hai.
2: C'è il pulsante.
3: Non hai Instagram Premium. No, non è scherzo.
2: Il mio iPhone ha troppo poco spazio per aggiornarsi, quindi iOS 18 ancora.
3: Ah, ok, vabbè. No, perché io reposto solo... Allora, ho reposto robe magari effettivamente che possono sembrare carine o meme cagate. Quindi proprio i miei repost sono una roba che dici, boh, cosa piace a questo ragazzo? Boh, le cacate.
1: Ma perché se riguarda qualcuno cosa c'è nei
3: repost?
1: No,
3: me le riguardo io e dico, boh, ma che cazzo reposto io ogni volta? Boh.
2: Vabbè, forma precoce di Alzheimer, ci sta. Ricordi le stesse cose che guardi.
3: Ma sì, beh, per forza, non riesco a tener conto di tutte le robe che reposto. Cioè,
2: avete una certa età comunque, ci sta.
3: Sì, è vero.
1: Solo perché sei piccolina.
2: Potrò contrattaccare allora.
1: Esatto.
2: Tutto il giorno che prendete
1: oltre a essere...
0: una confezione di acuti il fosforo da condividere.
1: Regaliamo, che è sponsor ufficiale della radio acuti il fosforo, insieme a Red Bull, che ci tiene energizzati e ci fa studiare come dei malandrini.
3: Io mi immagino così voi quando mi dite vado a studiare in questo edificio qua, mi immagino proprio mattissimi, ma non da fuori, ma proprio da dentro, che proprio state per esplodere.
1: Vado, io adesso avevamo un amico,
3: siete così, ok, va bene,
1: siamo così
3: fido.
1: Normalmente noi avevamo un amico che lui, cioè, era talmente sotto con l'acqua del posto, letteralmente come se fosse una droga.
0: sì,
1: dose raccomandata era forse quattro pastiglie al giorno, lui ne prendeva 8 entro mezzogiorno.
2: Che
3: bello.
1: No, lasciate stare.
3: Quando è che si svegliava?
1: No, lui non pensava andasse mai a dormire. Ah, ecco, tipo un licantropo, un lupo. Cioè un continuum studio temporale.
0: Incredibili. Cioè, vabbè.
1: Poi ha scoperto la polvere bianca. Sì, la farina. È diventato un pasticcere, infatti.
3: E
1: per quello lavora di notte.
3: Ah, fortissimo. Okay. Bravo, è diventato l'uomo focaccino.
2: L'uomo focaccino?
3: Sì,
2: l'uomo
1: focaccino. Che vive nella farina. Comunque ci stiamo avvicinando a uno dei momenti, secondo me, mi piacerebbe dire più belli, ma io non sono un grande fan.
2: Vabbè, ti ho visto, sei molto più...
1: Sono molto più cacciatore.
3: Lui è molto più da hashtag fuori c'è il sole.
1: Sì,
0: a proposito della canzone che sta arrivando, voi nel passato, diciamo, come ci suggerivano dalla
1: regia,
0: Avresti mai pensato di poter prendere un aereo e andare dall'altra parte del mondo? Anche solo 20 anni fa questa cosa forse era veramente molto più complicata rispetto a quello che è ora.
3: Io mi sarei pensavo che il mio primo viaggio in aereo mi sarei tipo cacato addosso. Invece a 12 anni ho preso il mio primo aereo, tra l'altro da solo, e mi sono divertito tantissimo.
2: 12 anni?
3: A 12 anni da solo. Sì.
2: No,
0: sì, sì,
2: no,
0: perché,
3: no, non lo so, io non in quel periodo non ce l'avevo, e l'accompagnatore mi aspettava all'aeroporto.
0: Sì, sì, cioè,
3: quello sì. Però sull'aereo no, ero da solo praticamente.
2: Olle.
3: Però è stato
1: da solo su un aereo, lo guidavi?
3: No, quello no, dai, no.
1: No, no. Cioè, un bimbo prodigio.
0: E dove sei andato? A Bangkok?
3: No, sono andato a Londra. Sono andato
2: London.
1: Comunque, esatto. A proposito di bimbi prodigi e di come si chiama, momento ripetuto della nostra radio, che stiamo parlando ovviamente, per chi non avesse capito, del Rock Classic, che è un, come si dice, una cosa che ripercorriamo tutte le mezz'ore delle ore. Noi faccia sentire una canzone rock scelta da noi. In questo caso l'ho scelta io, sentiamoci. Come io, a me piace chiamarlo Michele. Ah. Michele, figlio di Giacomo.
3: Perfetto.
4: And now, the best rock music experience, Rock Classic.

0: E sfumiamo con questa hit di Michele Figlio di Giacomo, Smooth Criminal, che vuol dire un criminale morbido. Tipo
1: sì,
0: Smooth Operator, quello di...
2: Senza non so, Smooth non so. Come si traduce?
1: Smooth,
3: no, sì, smooth è...
1: Morbido, fluido, morbido. Non lo so.
3: Tranquilla,
2: liscio.
1: Che segue il flusso, non lo so.
2: Vabbè, dai, ci siamo.
0: Come noi stiamo seguendo questo flusso? Vi ricordiamo, ragazzi, che se state fillando il nostro flusso come noi, scriveteci, ragazzi, perché vi leggiamo e possiamo condividere anche opinione. Scriveteci su Telegram a Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652. Chiamateci in diretta, ragazzi, che ci facciamo delle belle risate. Anche se tua nonna non ha Telegram e non ha WhatsApp, vieni a chiamare al telefono fisso di casa, non rompere le palle, va? E chiamaci allo 02 23 99 24 75 o 76. Attenzione. E a proposito,
2: oddio,
0: ci sta chiamando qualcuno.
1: Ci sta chiamando qualcuno. Oddio, chi è? Vediamo.
0: Ragazzi. Pronto? Chi parla?
4: Ciao.
0: Ciao, oddio, come stai?
2: No, aspetta, chi è intanto? Scusate.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: La sentiamo un po' malata?
4: Si vuole... Sì, sono. È l'influenza stagionale.
0: Oh no, signora, ci può dire il nome? Ce lo vuole dire?
4: Maria Rosa.
0: Maria Rosa, da dove chiama? Da dove chiama?
4: Provincia di Brescia.
0: Ma è di qua. Vabbè, ma lei lo sa che per guarire deve farsi per forza un piatto di tortelli, burro e salvia a Brescia, per guarire da ogni malanno,
2: È un cicchettino.
4: Sì, io mangio sempre le crestelle perché sono i miei nipoti che mi copano il prosciutto.
0: Quanti anni ha, signora Maria Rosa?
4: 110.
0: Ma
2: signora, complimenti.
1: Roba da Guinness.
4: Grazie, bei giovanotti.
0: Come è carina, signora Maria Rosa.
2: Dove ci ha conosciuti? Come mai ascolta Poliradio, signora?
4: Ma io sono moderna.
0: Madonna, 110 anni,
2: onore.
0: Non sentirli, ragazzi, sente solo la radio. Che hit, cioè, fortissima. Maria Rosa, grazie innanzitutto per chiamare. Vuole dire qualcosa a noi? Vuole farci qualche domanda, lei? Lei se le ascolta le canzoni estive? Lei se le ascolta le canzoni estive? Non dico hit estive, che so che con gli inglesismi è un po' complicato, ma qualche canzone dei suoi tempi, magari? Beh, i suoi tempi, cos'è? La Seconda Guerra Mondiale.
4: J.H.
0: Se le piace.
1: È una nonna moderna.
4: A voi piace?
0: Certo,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: ci
1: certo
0: piace.
1: Che ci piace, certo. Dai.
0: Come potremmo mai dire di no ad una nonna? Ma, cioè.
3: Maria Rosa, sappiamo che J.H. si fuma le canne. Cosa ne pensa su questa cosa?
4: E anch'io.
2: Quel segreto per l'età infinita.
0: Ragazzi, ma Orlena Vanoni ci aveva già capito tutto. Ma da anni lo sapeva, Ornellona Nazionale. Non so se sapete il rituale. Lei, signora Maria Rosa, potrebbe provare a fare come Ornella. Lei, tutte le sere, prima di andare a dormire, anziché farsi la sua tisana, si faceva un gin tonic.
4: La lunga lei.
0: Ma lei però, signora Maria Rosa, lei è arrivata a 110 anni. Secondo me l'ha sbaragliata. Qual è il suo segreto per passare l'estate senza morire di caldo? E quindi il suo segreto di longevità a questo punto?
4: Bicchiere di vino.
0: Con un panino la felicità.
4: Tanto amore dai nipoti.
1: Che carino.
0: Che patatone. Signora Maria Rosa, grazie, perché se noi la teniamo ancora un po', arriva l'Inps che ci chiede che dobbiamo pagarle i contributi. E noi di soldi qua per dargli non ce ne abbiamo. Salutiamo Maria Rosa, e se anche voi volete, volete chiamarvi, non vi preoccupate, potete farlo come vi abbiamo detto prima. Se siete un po' più moderni, avete meno di 110 anni, ma comunque più di 7 di Clea, potete anche guardarci su Twitch.
1: Clea disapprova.
2: Io basta, io me ne vado. Basta. Non ho più
0: Dice qualcosa.
3: Della provincia di Brescia, volevo lasciarvi una chicca. Che la signora Maria Rosa probabilmente non conosce, ma sono stati registrati nella provincia di Brescia un numero di animali superiore rispetto a quello delle persone.
0: Cosa vuol dire? Ma perché c'è un botto di
2: animali? Cioè cani, gatti.
3: No, parliamo di allevamenti intensivi.
0: Vabbè, allora vuol dire che a Brescia si fa. Che tipo di animali sono? Mucche? Sono maiali? Sono.
3: Principalmente.
0: Le mucche.
3: Bovine,
0: sono i bovini.
1: I bovini, ok.
0: Bovini. Oh.
1: Comunque, mi stava venendo un po' di paura perché pensavo che stessi per fare una battuta sui bresciani. Ho detto, no, non insultiamo. diciamoli, no, per favore. Quindi ero tipo,
3: già questo mi sembrava abbastanza un insulto.
0: No, ma poi la signora Maria Rosa, cioè, è super simpatica.
1: No, no, infatti, assolutamente. J-Ax,
0: mia sorella. E secondo me, tra l'altro, la signora Maria Rosa è talmente sul pezzo che si potrebbe sentire pure qualcos'altro. Abbiamo Caril che ci scrive peggio TikTok in generale, nel sempre. Però io più che peggio TikTok ti direi peggio Bangkok. Roma Bangkok.

0: Giusy Ferreri, Roma Bangkok.
1: Mi scordo sempre che c'è pure Giusy Ferreri in questa canzone, non so perché, però
2: la mia voce così.
1: Un po' sì.
0: Abbiamo qui con noi in studio esclusivamente Giusy Ferreri.
2: Ciao ragazzi.
1: Salve signora Ferrero.
2: No, Ferreri.
1: Ferreri, scusi, mi sono dimenticato.
2: Basta. Se n'è andata, ragazzi. Ha detto si è offesa.
1: Comunque, Giusy, se n'è andata Giusy Ferreri ed è tornata Clea subito, velocissima. Yes, praticamente. Sì.
0: Tanto, sapete dove è andata? Giù.
1: Sì. Giù. Non male. Ma in realtà a me queste battutacce mi fanno sempre un po' di sorriso.
2: No, a me fanno scherzare.
1: Le tue, Clea, vabbè, mi fanno spaccare. Qua, sinceramente.
0: Guarda, che poi... io e Clea, a proposito dell'estate, siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda, no? Cioè, e quindi ci facciamo ridere a vicenda, ma sappiamo che entrambi facciamo delle battute che vogliamo morire.
2: Sì.
0: Clea, te la sparo così. Vai, hai una battuta, una freddura da raccontare. Siccome fa caldo, ci dici una freddura?
2: Una freddura?
0: Già che questa.
2: Allora, già qua partiamo bene. Già, guardate, ieri questa qua fa schifo. Me l'ha raccontata mia madre ieri. Perché da qualcuno devo aver preso, ragazzi. Era. Ah, sì. Cosa si scrive sulla tomba di un idraulico?
1: Sentiamo.
2: È stata una grande perdita.
1: Beh, ok. Dalla redazione non ho capito se è piaciuto oppure
2: e
1: no.
2: E invece un quella sì, di un salumiere.
1: Quella, vai, sentiamo.
2: Con affetto.
1: Ma sempre da parte di tua madre?
2: Sì, tutte quante queste me le ha dette mia madre.
1: Fortissima.
2: Anzi, alcune se l'è scordata, me le ha riscritte su WhatsApp a mezzanotte. Era in camera sua a letto. Se l'è ricordata dopo e me le ha scritte.
0: Ma no, potremmo fare un talk solo su queste robe qua, tipo plin plin plin. Avete sentito che cos'è? È un rubinetto che perde. Ale, ale, ale, ale. È un rubinetto invece che vince.
1: Ah, ok. Bella. Wow. Allora, questa mi ha fatto un po' meno ridere, però bella articolata, cioè bella costruita.
0: Fatto sorridere, ma
1: fatto
0: me,
1: sorridere, però bella strutturata,
0: le
1: devo dire.
0: Le battute più belle sono quelle che in realtà tu sai dove vuoi arrivare, cioè sai la gag finale e ci costruisci attorno tutto un circo che sembra mezzo serio, mezzo no, quindi la gente ti ascolta e poi gli arrivi lì a gamba tesa con la puttanata delle... Quindi in questo caso 15:32
2: e dicono, le mani alzate.
0: Cioè ridono perché è una puttanata, ridono perché non sanno cos'altro fare e tu comunque gli fai ridere. L'obiettivo del comico qual è? Se non far ridere, far riflettere. Come gli specchi.
1: Bello, okay. bellissimo.
2: Quanto,
1: cioè questa era ancora più strutturata di quella di prima, mi ha fatto sorridere, però ero lì che ti stavo ascoltando, pendevo dalle tue labbra e me l'hai buttata così veramente.
0: E dove te la butto io, quando
1: eccoci qua.
2: No ragazzi, siamo in fascia protetta, queste cose non si dicono.
1: Ma come siamo in fascia protetta?
0: Ma no,
1: le 15:44.
2: Sì, okay, i bambini tornano dall'oratorio, cosa guardano? Guardano Poliradio.
1: Poliradio, giusto, sì, certo. Assolutamente.
0: Tra l'altro nel periodo, se non sbaglio, di quando c'era Mussolini, non c'era la fascia protetta, ma
2: ai tempi della signora Maria Rosa
0: era il fascio protetto, quindi sempre una gag dopo
1: questa
0: l'altra.
1: Questa molto scontata, però, no, però ci si poteva arrivare.
0: Scontata perché l'ho presa prima all'esse lunga con il buono.
1: Una dietro l'altra. Bello, bello. Ma si sentono gli applausi?
0: Una smitragliata di cazzate. Siamo qua.
1: Ma secondo me è perché siamo un po' cucinati dall'ora prima. Ormai siamo in diretta da quasi 2 ore. Quindi
2: la pizza è quasi pronta.
0: Sì.
1: Ma il bello è che a me non mi vengono. Non so perché. Cioè, io forse mi lascio trasportare. Preferisco lasciarmi trasportare. E anzi, sono uno di quelli che, tipo, non lo so. Vado da un mio amico che so che mi fa ridere, lo guardo e gli dico stupiscimi.
0: Ma no, non funziona così. Se tu chiedi a una persona che notoriamente fa battute, tipo fammi una battuta o dimmi una barzelletta,
2: non viene.
1: Okay.
0: Deve essere più spontanea, più naturale. Naturale, non frizzante, ecco, mi raccomando, sì. Perché la battuta
1: ci stavo per arrivare
0: deve
1: a
0: essere naturale. Perché se frizzante un po' può dar fastidio.
1: E invece dici è troppo forzata.
0: Cioè, cioè non è che ci vuole una forzatura, cioè non è che ci vuole la forza come quelli in Star Wars, deve essere una cosa un po' più dolce.
1: Mi sta venendo mal di testa, io non ce la posso fare.
0: Mi distruggo, mamma mia. Non so, Clea, tu te l'aspettavi?
2: Io no, ragazzi, io mi sono persa completamente, troppe puttanate.
1: Vabbè. Comunque siamo abbastanza
2: cucinati.
1: Parliamoci
2: un po' di sangue.
1: Esatto, un po' di sangue.

0: Sesso e Samba di Tony F e Gaia. Mi pensavo di dimenticarmi in realtà di questo pezzo di...
1: Tornano, insomma, sempre.
0: Tornano
1: sempre. Chiamano
0: tormentoni
1: per un motivo.
0: Hai ragione, è vero, vero, assolutamente.
1: E, tra l'altro, secondo me, prima mi sentivo che parlavate di... sono quelle che... Cioè, queste canzoni un po' fanno cacare, però ti piacciono. Secondo me siamo forzati, costretti, insomma, a dire che sono brutte queste canzoni. Ammettiamo che sono belle, sono adatte.
2: Secondo me sono anche studiate anche dal livello psicologico.
1: Sono fatte,
2: cioè,
1: apposta per casarti, ed è giusto che ti piacciono.
0: No, beh, a me personalmente non piacciono, però riconosco che possano funzionare anche a livello di marketing, perché appunto penso che qualsiasi persona che lavori nell'industria musicale, nelle big industries musicali. Ecco qua, esatto, una bella ambulanza in sottofondo. E cosa stavo dicendo?
2: Delle big industries.
0: Delle big industries. Anche magari, non lo so, quelli un po' più anziani capiscono effettivamente che i tormentoni estivi in qualche modo servono, perché io riconosco l'utilità.
2: Ma ragazzi, non è facile fare una hit.
0: No, assolutamente.
2: Se anche perché ci guadagni un botto
0: che
2: di
0: a livello
2: soldi.
0: Di mixing.
2: Ci guadagni un botto di soldi. Se fossero tutti bravi a fare le hit estive,
1: farebbero tutti.
0: Esatto.
2: È brava. Infatti,
0: quindi mi state dicendo che questi tormentoni hanno una loro unicità.
1: Sì.
0: Quindi,
1: okay. Cioè, nel senso, vedo che le persone hanno paura a dire sì, mi piace Sesso e Samba, sì, mi piace Pamplona.
2: Perché
1: sì,
2: è un
1: mi
2: po'
1: piace...
2: una cosa mainstream.
1: Perché un po', esatto, ti vergogni a dirlo, ti nascondi, devi per forza dire che ti piacciono le canzoni niche con 4 ascoltatori su Spotify, se no non sei nessuno. Però diciamolo che intanto.
2: Secondo me le persone lo fanno anche per darsi un po' un tono, tipo, no, ma guarda quanto sono ricercato io che mi ascolto. Kikirikuku che ha 6 ascoltatori solo in Calabria. No, ma lui è il genio della musica.
0: Bellissimo.
2: Lascialo stare.
0: 6 ascoltatori infatti, solo in Calabria, top artista.
2: Il grande nostro amico Tenet, grande cultore di film, anche lui ci scrive: Roma Bangkok è una grande canzone, non ironicamente. Lui, per chi non lo sapesse, è uno dei più grandi fruitori di musica quasi al mondo. Il suo obiettivo nella vita è ascoltare tutte le canzoni, e una volta mi ha raccontato dicendo: guarda, io quando morirò sarò triste, perché sarò triste di avrò potuto ascoltare le canzoni che stanno per uscire. Cioè, questo è come Tenet si vive la musica e si vive le canzoni.
0: Rispetto per
2: quindi
0: Tenet,
2: se non lo sa lui che è così esperto, lavora nel settore penso da 100 o 120 anni, una cosa del genere.
0: Okay, okay.
2: Sì, no, lui è tipo il Gandalf della musica italiana.
0: Ok, ho capito. O addirittura ancora più vecchio, un Nosferatu della musica italiana.
2: Mamma mia.
1: Ne ho ricercati.
0: Sì.
2: Chi era Nosferatu? Dai, dimmi chi era Nosferatu.
1: Vai.
0: Un bel vampirozzo che praticamente si svegliava e si tirava su il naso così e urlava Nosferatu e basta, faceva così questo.
2: Ma era parente tipo di Dracula. Mi sono il conte Dracula.
1: Il conte Dracula.
0: Secondo me era lo zio del conte Dracula.
1: Ma sapeva cos'è una cadrega?
0: Ottima domanda. Secondo me no.
2: Ettore, tu di dove sei, tra l'altro?
0: Io sono proprio di qua, di Milano.
2: Ah, sei di Milano, sì. Quindi tu
1: Milano-Milano?
0: Milano-Milano no. Sono fuori dalla circonvalla già, quindi...
2: No, vabbè, ma ormai il milanese dentro la circonvalla ce ne sono pochi. Cioè, sono i nonni.
0: Sono i
2: nonni,
0: è vero.
2: O quelli che abitano in piazza studi.
0: Esatto, i nonni che abitano nei palazzi storici.
2: Quelli di ringhiera.
0: Anche.
2: Tra l'altro, nei palazzi storici... Facciamo un segno della croce, un pensiero a chi adesso nei palazzi storici ringhiera, che forse non ha l'aria condizionata. Noi vi siamo molto vicini, ragazzi.
0: Vi siamo molto vicini, però a distanza, cioè comunque in differita. Cioè, non vogliamo entrare in casa vostra. No. Sì, sì. Noi stiamo bene nelle nostre case con l'aria condizionata. Anche qua in Poliradio c'è una bella aria condizionata, devo dire.
2: L'aria condizionata qua è folle.
0: No, beh, allora, ieri ammetto che avevo un po' di freddino, infatti sono venuto qua.
1: Freddo?
0: Non lo so, adesso invece sto bene, però ieri non lo so.
1: Dai.
0: Comunque io direi che è arrivato
2: il momento dell'estate per eccellenza.
0: Sì, assolutamente, cioè. E quindi cosa ci ascoltiamo?
2: Mo, vamos a bailar.

0: impossibile.
1: Ho sempre sognato di farlo. Ora mi sento di stacere.
2: E non l'hai mai
3: chi
2: fatto?
3: È Paolo o Chiara?
1: Ma questo sono io.
2: Ma finora non l'hai mai fatto, è sempre stato un tuo sogno, cioè oggi proprio l'hai realizzato.
1: Ma no, ma perché io vuoi o non vuoi me le ascolto queste canzoni, cioè,
2: no, no, assolutamente, certo. No, ma,
1: cioè, nel senso, sono nella mia playlist ufficiale che di canzoni un po' age italiane.
3: La okay, playlist okay ufficiale targata Matteo Bianchi.
1: Tardata, è un po' tardata, soprattutto perché l'ho fatta io. E quindi, come non poter metterci un po' di ritardo. È bello. A proposito di ritardo, noi siamo perfetto.
2: Siamo in perfetto orario, sì, assolutamente.
3: Ritardo. No. Noi non siamo come i treni che scrivono siamo in orario, perché devono specificare che stranamente non sono in ritardo.
1: Fichissimo, cioè.
3: Non l'hai mai visto?
1: È tipo il tuo lavoro, bravo,
3: sì,
1: cavolo.
3: Sì, complimenti.
1: Comunque, vi ricordiamo che il programma di oggi non è tanto fittissimo, ma perché fa caldo, siamo tutti fuori, ma appena arriva un pochino il fresco, dalle 19 alle 20, sempre su Poliradio, potete sentire NERD, che sta per Nerd, dove penso si parli di videogiochi. Mentre invece dalle 20 alle 21 ci sarà Fritto Misto, dove non penso friggano, ma si parlerà un po' di
2: mistura,
1: di un po' di pastrù, un po' di mix di cose. Siamo arrivati alla fine. Clea, vuoi raccontarci qualcosa? Come ti è sembrata questa puntata? Innanzitutto ti chiedo scusa per tutti gli insulti alla tua giovane età, ma perché io sto palesemente rosicando.
2: Vedi, cioè proprio è una forma di difesa, cioè nel senso lui rosica, quindi deve
3: scaricare, esatto, su di me. Va bene, scuse accettate, siete perdonati. In realtà è stata proprio estiva queste due ore di... Abbiamo parlato, chiacchierato, come fanno amici un pochino a bordo piscina, a mollo da circa 3 ore.
1: Ed esattamente bello, come l'estate, come il caldo, anche questa puntata è volata via.
2: Sì,
1: e in un attimo è già settembre, così. Sono passate 2 ore come 2 mesi in un istante.
3: Fammeli vivere questi 2 mesi di
1: la rifacciamo?
3: Per favore.
1: E adesso, solo perché siete con noi, lo rifacciamo. Adesso stiamo in onda altre 2 ore.
2: Sì, esatto, dai.
1: No, non possiamo farlo solo perché non abbiamo l'aria condizionata in studio. Se no, lo avremmo fatto. Però io vi ringrazio, Ettore, per essere stato qua con noi.
2: Ma
1: entrambe le ore.
2: Voi.
1: Ti ringrazio, mia piccola e adorata Clea.
3: E grazie al nostro conduttore preferito.
1: Io non conduco nulla. Il mio sapete chi qual è il migliore conduttore che io conosca?
2: Vai,
1: il Rame.
2: Ecco, lo sapevo, me l'aspettavo.
1: Non potevamo che non chiudere così, però c'è il... quello che ci sta più a cuore. Lo vogliamo dire tutti in coro?
2: Vai, signore e signore, solo per voi.
3: Disco
2: Mer.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
6: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, is this illegal? Hey, it feels illegal.
5: The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
11: The hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Seltorn. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Che bellezza, bentornati, 18 puntuali, c'è Hull, torniamo indietro al 1983, lo facciamo con le migliori hit di sempre e in particolare del 1983, anno in cui usciva uno degli album più famosi della storia, il miglior album della storia, mi viene da dire. Sto parlando dell'album di Michael Jackson, Thriller, e con Michael Jackson apriamo questa ora insieme di Hull.

0: bella, grandissima, è durata un casino questa canzone, 6 minuti di Wanna Be Starting Something, Michael Jackson. E sì, noi vogliamo cominciare Hull alla stragrande, l'abbiamo cominciato alla stragrande, ma c'è la sigla.
1: Oh, ma che cos'è questa roba?
2: Quando va in onda?
3: Ma è N80 tipo.
2: Tipo cosa?
4: Ma c'è anche musica italiana?
3: E musica vecchia?
2: Oh, ma è gratis.
5: Calma, calma, calma.
6: Ma lo sapevi che i migliori brani del passato,
5: del presente
7: e del futuro
5: sono solo su
0: Volevamo cominciare qualcosa? Sì, l'abbiamo cominciato. Hull, 1983, l'anno di uscita di Thriller, l'album più famoso, più bello della storia. Ascolteremo diverse tracce da questo album incredibile di Michael Jackson, Sir Michael Jackson, il

neanche stata, sicuramente non delude le aspettative di quelli che sono i suoi fan più cari in assoluto, assolutamente. Parleremo tanto del 1983, come siamo soliti fare qua su Hull, perché ci piace andare indietro nel tempo. Chissà se riuscirò mai ad arrivare al 1980. Abbiamo iniziato questa lunga discesa verso gli anni 80 ormai mesi fa, adesso siamo quasi arrivati all'80 preciso, però oggi siamo ancora nell'83, e quindi di 83 parliamo. C'è una delle icone del 1983, di quegli anni in generale. Sto parlando di un film, anche musical, sto parlando di Flashdance, What a Feeling. Irene Cara qui su Poliradio.

Eccoci, che bella Flashdance, What a Feeling. Anche questo film del 1983, come appunto annunciato prima, con una colonna sonora spaziale in cui ovviamente la danza è al centro della narrazione. Ma sotto, ascoltiamo, cominciamo a sentire l'intro di quella che è una delle canzoni più riconosciute della storia. Torniamo a Michael Jackson, torniamo all'album della

storia, album che detiene il record di album più venduto nella storia della musica, con una stima di oltre 100 milioni di copie vendute a livello globale. Quindi insomma, record su record che continua a macinare Michael Jackson, nonostante ovviamente sia venuto a mancare nel 2009, è tornato quest'anno grazie proprio alla pellicola che lo riguarda in cima alle classifiche mondiali, e se lo merita assolutamente.

E su questa risata iconica chiudiamo Thriller di Michael Jackson, nome che diede appunto anche all'album in uscita nel 1983, album che appunto abbiamo detto sbancò effettivamente il lunario, non so se si dica effettivamente così, ma la prossima canzone si chiama Moonlight Shadow e quindi non potevo non dire questa boiata. Mike Oldfield, Moonlight Shadow su Poliradio.

E ovviamente quella che sentivate era la voce di una cantante donna, Maggie Reilly. Mike Oldfield era il compositore di questa Moonlight Shadow, altrettanto storica come le canzoni che ci siamo ascoltati di Michael Jackson, sempre dal 1983. Bello questo connubio che ha dato Moonlight Shadow alla nascita. Tra l'altro, sbancare il lunario, non si dice, si dice sbarcare il lunario. E dopo la canzone, che è sempre di luna tratta, vi spiego cosa significa.

interrompiamo Lionel Richie All Night Long per raccontarvi appunto cosa significa sbarcare il lunario. L'ho citata prima come modo di dire, significa letteralmente far fatica ad arrivare a fine mese in qualche modo, perché insomma lunario significa quello, no? Riprende un po' il tema della luna, quindi del ciclo mensile della luna. Abbiamo anche fatto un po' di conoscenza, di divulgazione scientifica qua su Hull, quando siamo arrivati alle 18.25, quindi più o meno alla mezza. Abbiamo ascoltato un bel po' di brani, tanti tratti da Thriller di Michael Jackson, ma questo è uno dei miei preferiti in assoluto, nonostante sia tra appunto questi di Michael Jackson, spicca anche lui. C'è stata una versione successiva, anche tante versioni di altri artisti successive di questo brano. Credo che però la versione originale sia in assoluto la mia preferita. Anche da ballare, sì, ti dirò di sì. Sweet Dreams Are Made of This, a Waiting Mix.

Oggi stiamo mantenendo il tema della notte, dei sogni. Abbiamo parlato di lunari, abbiamo parlato appunto di Sweet Dreams che abbiamo appena sentito, degli Eurythmics. Ma torniamo a Michael Jackson, c'è Beat It. C'è anche da ricordare che però il 1983 è stato un anno segnato da due cronache, da due eventi di cronaca abbastanza riconosciuti. Il primo di cui vi volevo ricordare è il caso di Emanuela Orlandi, che ormai appunto 42 anni fa scomparse all'età di 15 anni. Di Emanuela Orlandi se ne parla ancora grazie al fratello, soprattutto recentemente ci sono stati appunto qualche novità a riguardo. Ne parliamo anche dopo Beat It di Michael Jackson.

Sempre difficile raccontare una notizia come quella di Emanuela Orlandi, che ormai notizia non è nel gergo, soprattutto appunto con la musica, quindi magari teniamo un po' basso, un po' di bianco per ricordare Emanuela Orlandi, che nel 1983 appunto dicevamo aveva solamente 15 anni, oggi sarebbe una donna adulta. Nel maggio del 2013 Papa Francesco, appena eletto, disse alla mamma di Emanuela che insomma non era più in vita in qualche modo. Poi la Cassazione sembra aver scritto la parola fine alla vicenda giudiziaria, anche se però qualche anno fa, nel 2023, a 40 anni dalla scomparsa, per la prima volta il Vaticano ha aperto un'inchiesta e la Procura di Roma poi ne ha aperta una a sua volta. Quindi forse la parola fine non è ancora scritta anche su questa vicenda. Sicuramente i suoi familiari hanno lottato tanto, il fratello ne continua a parlare, quindi ne hanno fatto una vera e propria ragione di vita, come anche giusto che sia in qualche modo. Giusto anche ricordarla, visto che è uno degli eventi più significativi e importanti della storia del 1983. Sicuramente appunto tra i più importanti, tra i più ricordati, e ancora oggi se ne parla, soprattutto per il fatto che sia avvenuto proprio in Vaticano, un luogo così sacro in teoria.

0: storica, canzone storica, Every Breath You Take, cantata da Sting dei The Police. Tra l'altro disse appunto Sting che molti la confondono con una canzone romantica, quando in realtà parla di un amore che controlla quello che insomma lui voleva trasmettere con questa Every Breath You Take, di cui tra l'altro poi ci fu un campionamento successivo da parte dell'ormai noto alla cronaca PDD.
1: Voglio una vita maleducata.

La vita spericolata di Vasco Rossi. Vita spericolata che arrivò. Allora, adesso mi sfugge se ultima o penultima, mi pare penultima al Festival di Sanremo, proprio di quell'anno lì. Anche questa un capolavoro incredibile di Vasco, che tra l'altro mi ricorda Amy Winehouse, nata proprio nel 1983. Vita spericolata, insomma, direi che ne è stata una stella.

Uno dei due casi di cui vi parlavo prima, oltre a quello di Emanuela Orlandi, relativi al 1983, è sicuramente quello che riguarda il ormai ex presentatore, il presentatore dell'epoca, appunto, Enzo Tortora, che era forse il personaggio più noto dell'epoca, uno dei personaggi più noti dell'epoca. Stiamo parlando di una persona del calibro di Carlo Conti, di Amadeus, insomma, per l'epoca sicuramente era così. Il presentatore della trasmissione Portobello, che era seguita da milioni di italiani, pensate che aveva un'audienza di circa, se non ricordo male, attorno ai 12 milioni di spettatori ogni volta. Bene, lui venne coinvolto in un caso di mala giustizia che fece scuola effettivamente negli anni e di cui ancora si parla quando si parla di queste vicende, di queste brutte vicende che riguardano la giustizia italiana.

Devo dire, scelta delle notizie con cui lanciare le canzoni rivedibile, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso, dai. Questa Walking on Sunshine, Catherine and the Waves, mi ricorda un film, mi ricorda Herbie il super maggiolino. Io ho questa cultura qua, questo film incredibile che parlava di questo super maggiolino che aveva i superpoteri. Vabbè, bellissimo, mi ricorda la mia infanzia, questa canzone ancora di più. Siamo arrivati verso la fine di questa bellissima ora di Hull, spostata di un'ora alle 6 oggi fino alle 7. Abbiamo ascoltato tanta bella musica, ma soprattutto abbiamo ascoltato tanto Michael Jackson. Abbiamo detto del 1983 l'album Thriller, il suo album capolavoro. Abbiamo ascoltato canzoni del calibro di Thriller, appunto, Human Nature, Beat It, e in apertura Wanna Be Starting Something, bellissima anche quella. In chiusura però dobbiamo arrivare con un altro super pezzo, super brano nella memoria di tutti, e così ci lasciamo con un pezzo incredibile. Ci rivediamo settimana prossima, quasi certamente, perché non vedo l'ora di tornare in onda. Era da tantissimo che non andavo, è stata una scarica di energia, e spero che questa scarica di energia sia arrivata anche a voi, e ve la passo anche con Billie Jean, Michael Jackson in chiusura. Grazie mille, ciao, è stato un piacerissimo.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in

0: Ali Radio. Today, change the way you listen to music.
1: E anche da Poliradio sono le 7:01. Ma buonasera amici radioascoltatori e bentornati in una nuovissima puntata insieme a Gabriele di Nerd.
2: Ciao amici, come state?
1: Carico a mille perché si aspetta l'ennesima puntata esplosiva, l'ennesima volta che dobbiamo rinviare la nostra monografia sullo studio Ghibli, ma vi promettiamo che prima o poi la facciamo. Entro la fine di quest'estate la dobbiamo fare.
2: Bravo, non dire settimana prossima, no, perché ormai abbiamo capito che porta male.
1: Vabbè, no, più che altro dobbiamo dire che questa settimana siamo stati un pochino fregati per modo di dire, dal fatto che il mondo di internet, soprattutto il mondo delle conferenze, ha deciso di far uscire il mondo. Cioè letteralmente questa settimana è stato annunciato di tutto e di più. Ne abbiamo già parlato un pochino ieri a Poli Opposti, in cui abbiamo dibattuto però più sulla parte commerciale e sul fatto che le aziende vogliono lucrare, vogliono i nostri denari. E qua ne parliamo invece un pochino più da entusiasti di quello che è stato annunciato in 4 conferenze, ovvero Summer Game Fest, Xbox Showcase, il Sony State of Play
2: 3.
1: E il Nintendo Diretto.
2: Ma quanto sì. Vabbè.
1: Il Nintendo Diretto, e in teoria settimana prossima dovrebbero fare anche il PC Fest.
2: Non conosco, non sapevo.
1: È quello per i giochi.
2: Immaginavo il nome.
1: Per chi vuole giocare con 1080 e dice: oddio, io sotto 144 Hz non riesco a giocare.
2: Ma tu sei proprio un demente.
1: No, sono uno che piace pigliare per il culo quelli che dicono che giocare al PC è la migliore esperienza del mondo. Se anche voi siete d'accordo con questo, come Gabriele, potete farlo contattandoci su Telegram
2: al Poliradio, chiocciola Poliradio Bot.
1: Mi copia
2: WhatsApp
1: pure il lavoro. Dai, vai.
2: Su WhatsApp al 320-320-5652, al telefono allo 02-2399-2475 o 76 se vi piacciono i numeri pari. Eppure potete seguirci da Twitch per vedere le nostre belle faccione su Twitch a poliradio.it. Sempre là, solite cose.
1: Cosa manca? Manca una cosa, perché se no non è il nostro marchio di fabbrica su Twitch. Cosa manca?
2: Ah, giusto, con Prime la sub è gratis.
1: Bravissimo. Li ho addestrati bene, abbiamo capito finalmente che si può monetizzare anche da Twitch. Ci facciamo un applauso.
2: Grazie. Mi sono impegnato un sacco per dirlo. E
1: Gabri, ma tu come l'hai vissuto questi eventi che si sono, diciamo, susseguiti in queste giornate?
2: Io ti giuro che io ho vissuto un whiplash emotivo assurdo, perché venerdì scorso ne avevamo già parlato dello State of Play. Erano uscite cose carine, sì, ma sinceramente non mi interessava niente a me.
1: Lofi. Era l'unica cosa interessante.
2: Secondo me sì. Vabbè, Until Dawn 2, però secondo me faranno una cacata.
1: Boh, Until Dawn 2 io ho visto il trailer ed era tipo generami uno script generico di un horror qualsiasi dove la gente scopa.
2: Ed è sbagliato, perché? Perché la Dark Pictures, si chiama Dark Pictures, non mi ricordo, comunque la casa dietro Until Dawn ha subito un sacco di critiche, perché loro stanno copiando vecchi film horror e li stanno portando a film. Tipo l'ultimo che hanno fatto prima di Until Dawn 2, prima di annunciarlo, era una copia paro paro della cosa. Ho visto il gioco ed è stato terribile. Quello là è stato proprio, c'era sta critica da un po' e quello è stato l'esempio perfetto. Però andando a parlare di cose invece che mi sono piaciute, io ho giocato tutti i Persona tranne i primi, in realtà no, ho giocato 3 Persona su 5.
1: Ok.
2: E mi piacciono tanti Persona, a me piacciono tanti gli strategici a turni, mi piacciono le cose che fa Mamma Atlus. Ho giocato Metaphor, ho giocato di Shin Megami Tensei, mi piacciono tanto. E quindi quando i miei amici mi hanno scritto: Gabri, ha annunciato Persona 6, io ero tipo: no, vabbè, dai, mi stanno prendendo per il culo, cioè non si sapeva niente. Quindi ho detto: vabbè, no, sarà una menzogna. Poi sono andato a vedere il trailer e ho detto: no.
1: Vabbè, hanno annunciato nel senso che hanno fatto vedere il logo, però possiamo dirlo.
2: Sì, ma esiste. Eh sì, Persona.
1: Vabbè, esiste. Vabbè, come esisteva 4 anni fa Kingdom Hearts 4.
2: Non è vero, cioè Kingdom Hearts 4 è apparso ed è sparito per sempre e adesso è di nuovo qua con noi.
1: Beh, per il momento non sappiamo se Persona 6 appare e poi scompare per sempre. Ti ricordo che un altro che era comparso e poi era scomparso per sempre era il gioco, oddio, che è uscito su Nintendo, che si aspetta il 4, oddio com'è che si chiama, Metroid Prime 4.
2: Ah vabbè, Metroid, vabbè, ma Metroid è una saga più, allora, per quanto sia orribile da dire adesso, tipo tutto
1: più piccola.
2: di persona, per me Metroid è una saga, è stata più importante perché ha creato un genere, però persona in tempi moderni è più seguito di Metroid, non puoi dirmi cazzi.
1: No, su quello sono d'accordo, su quello sono d'accordo, però c'è anche quello, ciao, siamo comparsi con Metroid, non si sa più nulla.
2: Vabbè, però hanno annunciato una roba per Switch tipo l'anno scorso, se non sbaglio.
1: Vabbè, è uscito.
2: Ah, ok, allora.
1: Beh, hai visto. Sì, ma era stata allora, Metroid Prime 4 era stato annunciato come gioco mid-gen di Nintendo Switch 1. È uscito come secondo gioco di lancio di Switch 2.
2: Può capitare.
1: No, non può capitare.
2: Può capitare.
1: È Nintendo.
2: È una piccola compagnia.

0: dato la conferenza che ti è piaciuta di più tra le tre?
1: Allora.
0: Giusto proprio per metterti il carbone sotto i piedi.
1: Ma non lo so, Enrico, allora, mi sembra una domanda molto molto importante e io quindi ci voglio pensare un pochettino, Enrico, direi che ci voglio pensare un pochettino. E quindi io ti direi invece che prima di risponderti per tenere un po' di hype, ci ascoltiamo una bella canzoncina. No.

0: Enrico, e allora che devo risponderti alla tua domanda, c'ho un po' di ansia, però io voglio dire che il mio preferito è stato, ti dico, quello dell'Xbox, ma okay, per un semplice motivo, perché io persona lo potrò giocare, i giochi Nintendo no, nonostante io sia un fan enorme di Fire Emblem, che mi piacerà vedere, lo guarderò con un sacco di piacere, non lo potrò giocare personalmente, mentre persona io ho intenzione che appena esce io lo gioco subito, perché io amo la saga. E Kingdom Hearts, dirò adesso una roba terribile, io non l'ho finita la saga, io sono fermo al 2, perché ci sono mille spin-off che io non ho giocato e mi sono fatto fare un PowerPoint da una mia amica su come si devono giocare e in che ordine.
1: Aspetta, Fire Emblem?
0: No, Kingdom Hearts.
1: Ah, ok, ok.
0: Fire Emblem no, non c'è collegamento. Questo qua dovresti aver giocato Three Houses, perché sembra collegato, come ho detto prima, alla terra del Fodlan, che è dove è ambientato Three Houses. Però in generale i Fire Emblem sono scollegati. Kingdom Hearts no.
1: No, vabbè. Nomura, Bing Nomura.
0: Kingdom Hearts è enorme. Kingdom Hearts ha avuto un gacha che ha chiuso, però puoi ancora scaricare se sì, per leggere la storia.
1: Sì, esatto, anche perché tra l'altro di quel gacha, se non sbaglio, soltanto l'ultima cosa che veniva detto era rilevante per la trama. Tu dovevi fare una cosa lunghissima.
0: Sì, una cosa del genere. Io non l'ho giocato, non conosco, infatti come ho detto io sono un po' fermo con Kingdom Hearts, però riconosco che è un annuncio importante quello della Nintendo.
1: Io posso dire che Kingdom Hearts adesso tra l'altro ha appena annunciato una nuova edizione, tra l'altro voglio ringraziare per il nome, 1, 2, 3.
0: Tanto per cambiare. E vabbè, 1, 2, 3, tanto mancano tutti quelli in mezzo.
1: No, ci sono anche quelli in mezzo.
0: Ci sono in mezzo.
1: Perché allora,
0: ma l'ho visto.
1: Nei remake delle varie saghe c'era la 1.5 più 2.5, che era sì, quella che una volta io. Dovete sapere che io ho una piccola storia con Kingdom Hearts, perché io non mi sono mai avvicinato, ma mi stavo per avvicinare, era tanto così.
0: Ok.
1: Perché Natale c'era una promo da GameStop ed era: prendi due giochi, il meno caro lo paghi la metà.

0: Okay. E c'era Kingdom Hearts 1.5 più 2.5 remix, okay, e il 3, che insieme mi sarebbero venuti a costare tipo 30 euro.
1: Ok, beh, è un bel prezzo.
0: Quindi io con 30 euro mi sarei potuto giocare una cosa come tipo 6 giochi.
1: Sì, esatto.
0: Era ottima come cosa. Il commerciante mi ha detto: no, ma questa promozione non esiste. Era letteralmente sulla vetrina del...
1: E lui, cioè, tu gli hai detto che...
0: No, non sono uscito e non l'ho mai più preso.
1: Wow, posso dire che sei un po' arrendevole.
0: No, vabbè, non è che sono arrendevole. Era tipo, vabbè, ok, non giocherò a questi giochi. Ah, me li guarderò.
1: L'hai mai guardati?
0: No.
1: Perfetto.
0: Ma perché più che altro... Allora, perché poi ho scoperto che per entrare nel mondo di Kingdom Hearts devi piangere praticamente.
1: Sì.
0: Perché sono un bordello assoluto, sono confusionari, e, quindi ho detto, vabbè, già ho altre spese, altre cose più belle da guardare e non entrerò in questa saga. A mio parere, secondo me, la fiera che per me ha tenuto il maggior numero di artisti, cioè artisti, annunci bomba che possono essere piaciuti o meno, oppure no, per me è stata il Nintendo Direct.
1: Ci sta, ci sta. Io, ma per me ha anche in realtà avuto molte cose più interessanti, però generalmente parlando, probabilmente il Direct ha dato più roba. Per me Persona 6 vale ogni annuncio dell'anno.
0: Lo so, posso capirlo. Mi ha deluso tantissimo lo State of Play. Lo State of Play praticamente non ha annunciato nulla, secondo me.
1: Sì, sono stata tutta roba abbastanza noiosa. Devo dire che non mi ha entusiasmato. Devo dire che Xbox e Nintendo hanno droppato delle belle mine. Che è strano considerando l'opinione pubblica che avevano le persone su loro due. Però... è andata bene.
0: Più che altro, sai cosa? È che PlayStation io mi ricordo tre cose principalmente, che sono il nuovo God of War con la moglie di Kratos,
1: sì,
0: morta
1: Luffy.
0: Nel bellissimo, cioè quando l'ho visto ero estasiato perché era veramente veramente bello. Poi c'era Wolverine, figo per il combattimento.
1: Non mi interessa.
0: Lo capisco, però da un punto di vista di gameplay era figo. Cioè dico, vabbè, gioco per cui stacchi la spina, vuoi spaccare crani e vedere corpi che si sgretolano con le unghie di Wolverine, ci sta.
1: Sì, è tipo GTA ma con i supereroi.
0: Esatto, e poi Control, perché Control dicono tutti che sia una grandissima saga, e quindi il fatto che sia tornato, so che...
1: Ah, vero, Control l'avevo totalmente rimosso. No, sì, Control è carino.
0: No, cioè, poi ci sono altri annunci comunque importanti, perché riportano Rayman con una Remastered Edition, esce un nuovo Silent Hill, anche se Silent Hill purtroppo è una di quelle saghe che ultimamente ha perso mordente, e poi hanno fatto uscire 5 giochi tutti uguali ambientati nel Giappone feudale con yokai e mostri.
1: Beh, c'è anche
0: in
1: da
0: stile
1: dire.
0: Dark Souls.
1: Beh, c'è anche da dire che hanno annunciato Resident Evil Veronica.
0: Non loro.
1: È
0: il Summer Game Fest.
1: Hai ragione.
0: No, hanno annunciato il remake anche di Tomb Raider e Until Dawn 2, come avevamo detto prima.
1: Sì, giusto, scusate, mi sono un attimo confuso. Sì, allora, cose belle, assolutamente cose belle, però non penso che giocherò nessuna di queste belle cose, quindi sì, diciamo che è andata un po' così. E adesso però io sento in sottofondo una canzone che a me piace tanto, perché stavamo parlando di Persona.
0: Strano, eh?
1: Vabbè, stavamo parlando...
0: Non ci sono canzoni che non ti piacciono in questo programma.
1: Stavamo parlando di Persona, it's going...

0: dice che a me piacciono tutte le canzoni, perché è vero, a me piacciono tutte le canzoni, ma perché? Perché le scelgo io tutte quante quasi sempre, cioè, quindi per forza mi dico se mi devono piacere. Quindi sì, Enrico, purtroppo sì. Però stavo dicendo, It's Going Down, la host dei combattimenti di Persona 3, in Persona 3 Reload l'hanno cambiata, se no hanno cambiato Mass Destruction, scusatemi, quella era Mass Destruction che hanno cambiato, It's Going Down l'hanno messa soltanto in Reload, ho sbagliato, scusate. E
1: no, ti scuso.
0: Che pezzo di merda.
1: Sì, quindi, molto.
0: Quindi niente. Stavo dicendo, no, allora, hanno fatto tanti annunci carini, penso che tra i più interessanti proprio di tutte quante ci sono state, ovviamente per me, Persona 6, Kingdom Hearts, Resident Evil e... oh, non lo so. Silent Hill per me non è stato un brutto annuncio, però non mi interessa particolarmente.
1: Allora, il discorso su Silent Hill è che io ho visto giocato l'F dopo aver visto giocato il 2.
0: Il 2 è meglio, no, però l'F non è brutto. A me non è di...
1: F.
0: A me F non è dispiaciuto.
1: Allora, se parliamo esclusivamente di gameplay, posso capire. Se parliamo di trama, che però è quello che ha contraddistinto un pochino sempre Silent Hill dai vari invece,
0: sì,
1: Resident Evil. Resident Evil?
0: Allora sì, Resident Evil è più action, Silent Hill è... ma in realtà anche Silent Hill è molto action, però comunque è più magari introspettivo. Silent Hill
1: è quello che mi è mancato un pochino.
0: Ma no, io l'ho vista l'introspezione, certo.
1: Bonin F è molto meno, cioè dai, il 2 è molto più serio, molto più utilizziamo l'isola e tutte quelle cose del ricordo della moglie. È molto più pesante il 2 di un F. F è tipo, oh no, la tizia è bullizzata. Cerchiamo di rappresentare il bullismo in maniera stupida.
0: Allora, secondo me, l'F... allora, 2 ed F stanno su due isole diverse per un semplice motivo. Il protagonista del 2 è una persona terribile. La protagonista di F è una persona normale. Quindi Silent Hill, per chi non lo sapesse, serve a far questo posto, quest'altra dimensione in cui i tuoi problemi, i tuoi traumi si vengono a rappresentare. Il protagonista del 2 è un uomo violento, un uomo che è stato lasciato dalla moglie perché era un pezzo di merda, era un alcolizzato, che vedeva sua moglie soltanto come un oggetto e non come una compagna di vita. Quindi lui ha affrontato la sua versione cattiva, quella in cui si rivedeva, la versione sessualizzata di sua moglie è presente. E sono degli impatti molto pesanti quelli di... forse Ethan, non vorrei dire una cazzata, scusa.
1: Beh, comunque.
0: E mentre la protagonista dell'F è giustamente... affronti i problemi di una ragazza giapponese media, ovvero bullismo, il non avere accesso a una libertà d'amore, anche in parte si vede il fatto che lei debba, ci sia sempre questo costante riferimento all'emico, che erano le sacerdotesse che non avevano libertà di niente sostanzialmente.
1: Sì, ma io ti consiglio di giocare Devotion se vuoi giocare un bel gioco sul bullismo nelle scuole, soprattutto sul peso che hanno su una bambina, in quel caso, perché era bullismo, la separazione dei genitori e genitori che sono anche iper opprimenti, cioè il discorso è, se tu paragoni Silent Hill alla media risulta positivo.
0: Esatto.
1: Se però lo paragoni alle cose che fanno le cose bene, ormai Silent Hill ha perso il mordente che aveva all'inizio. Cioè, se prima Silent Hill riusciva a distinguersi perché era anche un buon prodotto arrivato al successo, mettiamola così, adesso è un compitino per cui dici, oddio, non mi conviene più spendere così tanti soldi per una cosa che ci sono molti giochi indie che sono molto meglio, mettiamola così.
0: Allora, secondo me, se vogliamo metterla sul piano dei voti, per me il 2 è un bel 9, l'F è un 7. È un gioco che a me ha fatto piacere vedere giocato, perché non l'ho giocato, io ho visto, giocato da un mio amico, e a me è piaciuto seguirlo, non mi è dispiaciuta la trama, quindi ti direi un 7. Certo, ha i suoi problemini, non è il 2, però a me non è dispiaciuto. Invece, a proposito di parlato di bambine, ti voglio portare, scusatemi.
1: Di tutto, vai.
0: Ok. Ci sono state molte critiche al trailer di Stellar Blade 2. Cos'è Stellar Blade 2? È un Souls-like con la protagonista molto sessualizzata. Il problema, Stellar Blade 2, nel trailer ha mostrato un personaggio protagonista che sembra molto infantile nei lineamenti. E quindi ci sono state molte...
1: Apri di cielo!
0: Sì, ci sono state molte critiche in giro. Molta gente la difende, molta gente non è contentissima. Tu da che parte stai, Enrico? Ti volevo chiedere di questa cosa.
1: Sai che io ho rimosso Stellar Blade 2? Perché mi sa che non ho ancora visto il trailer. Perché quando ho visto le reaction ai trailer, perché io devo dire ho visto le reaction... Mi sa che entrambi i creator l'hanno skippato.
0: Terribile.
1: Okay. Dicevano non era il lore, quindi boh, non lo so, non lo conosco come gioco.
0: Allora, Stellar, come ho già detto, è Dark Souls ma con le tette. Quindi
1: puoi qualsiasi gioco tipo Genshin.
0: No,
1: però non è un Dark Souls.
0: Ma che palle che c'era questo Genshin. No, vabbè, allora, secondo me sono critiche un po' all'aria, però posso capire da dove vengono, nel senso, io non sono né d'accordo né contro. Secondo me, se vuoi sessualizzare i personaggi,
1: fallo e fatti le seghe.
0: No,
1: no, non era questo.
0: Assicurati che siano, che sembrino degli adulti. Bayonetta ad esempio è
1: Bayosetta, come la chiamano tutti.
0: Devil May Cry ma con le tette. Secondo me potevano fare un Dark Souls con le tette un pochettino più carino. Adesso sto dicendo, cioè, la gente che mi sta ascoltando probabilmente sta dicendo: ma cosa cazzo sta dicendo questa persona? Però secondo me è un discorso importante che mi ha fatto ridere portare su, e quindi questo volevo dire.
1: Va bene, va bene. No, io devo dire una cosa. Uno dei giochi che mi ha colpito per estetica, almeno come idea caruccia, è Aex, che è praticamente questo gioco ambientato nella foresta. Allora, devo dire che il gameplay non mi faceva impazzire, ma il fatto che praticamente tu piazzavi questo blocco all'interno di un quadrato,
0: okay,
1: e si generava una città, tipo un edificio iperfuturista in verticale all'istante. E poi c'era tutta questa cosa qua dei minimal space all'interno. Era molto carino. Da un punto di vista di colpo d'occhio mi ha fatto dire: è qualcosa di diverso dall'usual, certo, che vedo.
0: Sì, sicuramente uno degli annunci minori questo.
1: Sì,
0: però comunque aveva il suo fashion. Questo sono d'accordo.
1: C'è da dire una cosa, io adesso sono un po' fan perché mi piacciono queste cose qua e non le ho mai giocate, quindi non ne sento, diciamo, la pancia piena, ma so che molti creator hanno la pancia piena di questa. Sono un po' stancati ormai di vedere dappertutto il Giappone feudale, con yokai in stile Souls-like, e soprattutto si sono molto anche rotti molto degli open world.
0: Sono d'accordo, io sono d'accordo, ma perché ormai il Giappone feudale è il colpo sicuro. Abbiamo Nioh, abbiamo Sekiro, abbiamo un botto di roba adesso.
1: Ghost of Tsushima, Ghost of Yoei.
0: Vabbè, quelli ci stanno.
1: Poi adesso hanno appena annunciato altri due che sono, ve li dico subito, che li sto cercando.
0: Come li stai cercando?
1: Vabbè, non me li ricordo a memoria, scusami. Hanno annunciato 70 giochi, permettimi.
0: Hai ragione.
1: Erano Swords of Legend, il gioco di Attack on Titan, tra l'altro, che è una cagata enorme. E l'altro era, aspetta.
0: Hanno fatto Whirlwind Myth, però quello è un MMO che è uscito un po' di tempo fa ed è ambientato in Cina. Quello però comunque
1: sì,
0: Cina feudale.
1: Vabbè, esatto, vabbè, quello dai, almeno era la Cina e non è il Giappone.
0: Sì, perché comunque è fatto una casa cinese.
1: Esatto, poi cos'altro?
0: Volevo parlarti adesso del gioco che non mi è il nome, fatto dalla compagnia che fa Pokémon.
1: ILCA?
0: No, non mi viene il nome. Vabbè, comunque la compagnia dietro Pokémon, non la Nintendo.
1: Game Freak,
0: ok, scusami.
1: Vabbè, ma il gioco che deve uscire a breve.
0: Esatto, quello là. Anche quello
1: Beast of Reincarnation.
0: Esatto, anche quello là, alla fine, se vuoi, è sempre tematica giapponese, non è fedale, ci sono cose più fantasy, però comunque si va sempre su samurai, non lo so, mi sembra un tema un po'...
1: Non proprio, un pochino diverso. Comunque era Wulong 2, l'altro gioco a tema Giappone, quindi. Anche Whirlwind Smith.
0: Quello
1: vabbè.
0: Cinese, te l'ho detto.
1: Vabbè, scusatemi.
0: No, però sì, sono d'accordo. A parte che gli open world... Oh. Bene, è già ripartito qualcosa di interessante, ragazzi, scusatemi. No, vabbè, non ero pronto.
1: Hai l'ADHD a livello musicale quando facciamo questo programma.
0: Assolutamente sì, ragazzi, vabbè. Ascoltiamoci Queen of the Night.

0: People, bel gruppo loro. Non so se li conosce Enrico. Loro sono un gruppo italiano in realtà. Cantano in inglese, ma loro sono italiani. Infatti ogni tanto li puoi trovare sotto i commenti dei vari influencer. E sono molto bravi, come ho già detto. Ma perché li ho messi oggi? Perché, come abbiamo detto prima, abbiamo parlato di Persona. Loro hanno fatto una canzone con Lotus Juice. Non so se lo sapevi, che è appunto uno dei...
1: Non so chi sia.
0: Ci siamo ascoltati prima le canzoni. Vabbè. È uno dei main cantanti di Persona, della saga proprio di Persona, perché la cantante femminile cambia quasi sempre. Lotus Juice in qualche modo c'è sempre. Ed è uno dei rapper giapponesi più famosi nel mondo. Quindi è un po' un orgoglio italiano dire che loro sono riusciti a farci una bella canzone insieme. Anche perché cantano da relativamente poco tempo insieme, se non sbaglio 4-5 anni. Quindi molto bravi e molto veloci nell'ascesa.
1: Tra l'altro ti chiedo di impegnare 2 minuti a dire qualcosina, perché devo fare una ricerca, perché se non sbaglio non è l'unico prodotto italiano che in questa settimana ha spopolato con un EP in collaborazione con un EP giapponese. Quindi adesso faccio una ricerchina e tu intanto intrattieni.
0: Va bene ragazzi, adesso di cosa posso andare a parlare? Bene, bene, bene. Allora, secondo me un argomento interessante di cui possiamo andare a discutere dei nostri amici è un pochettino... Io voglio parlare della saga di Fire Emblem, ragazzi, scusatemi, allora. Perché? Perché Fire Emblem è una saga che appunto ha annunciato Fortune's Weave, a me piace tanto, e adesso vi andrò a spiegare un pochettino perché. Intanto è la prima... il primo, diciamo, scacchi magici, diciamo così, perché... Fire Emblem è uno strategico a turni come gli scacchi, ovvero... tu hai le tue varie pedine, le pedine in questo caso sono le statistiche, quindi non è esattamente come gli scacchi, però c'è questa griglia in cui ti muovi, ed è stato uno dei primi, se non il primo se non sbaglio, perché fa competizione ad XCOM, che penso che Enrico tu conosci XCOM?
1: No.
0: Madonna che palle, Enrico.
1: Cos'è XCOM?
0: Allora, XCOM, Enemies Unknown.
1: XCOM.
0: È una saga, come Fire Emblem appunto, di strategici a turni, sempre fatti su una griglia a turni, in cui affronti gli alieni. Gli alieni invadono la Terra e tu sei là a difenderli. E a me questa tipologia di giochi piace un sacco, perché sono dei giochi che ti permettono di pensare, però sono entrambi molto divertenti, hanno un sacco di replayability, perché uno... quando in entrambi i giochi, quando le tue unità muoiono, le hai perse per sempre e ne hai un numero limitato, non hai un PG infinito da tirare. Poi ti affezioni ai personaggi, perché su Fire Emblem hanno una personalità ben definita, su XCOM li usi molto spesso, quindi comunque ti affezioni, perché dici no, la mia unità preferita è morta, resetto. Ed è anche quello secondo me un po' il fascino, ovvero il saper gestire le tue risorse, che per me nei giochi è un botto divertente se fatto bene. Ad esempio io ho provato un gioco da poco che alla gestione delle risorse un po' fatta male, però giustificata, perché è un roguelike, si chiama Otherside, ecco, è uno strategico a turni sempre su griglia, molto carino. I personaggi muoiono troppo facilmente, però è anche quello un po' il punto, perché tu, quando i personaggi ti muoiono, tu devi perdere dopo un po', perché okay, il gioco vuole avere replayability. È un roguelike, tu perdi tutte quante, resetti a capo, torni più forte e poi batti i nemici. Quindi sono anche giochi in cui la conoscenza è molto importante, quindi giocarli di nuovo li rende fondamentalmente molto più semplici, però è interessante perché, come ho detto prima, dà molto spazio alla conoscenza e alla crescita.
1: Wonderful, wonderful.
0: Cioè, non hai ascoltato una parola?
1: No!
0: Scherzo, scherzo.
1: Vabbè. No, è che stavo facendo le mie ricerchine, l'abbiamo trovato questo gioco, si chiama Jujutsu Kaisen Rumble 2. Survivation. No, Survivaton.
0: Ma perché è italiano?
1: No, è un gioco però sviluppato da un gruppo italiano, e per farti capire, tipo quei giochini sul telefono dove devi, ci sono le ordini nemici, devi prendere gli upgrade.
0: È tipo un Vampire Survivor?
1: Sì.
0: Ah, ok, perfetto.
1: No, è Vampire Survival, però okay, nell'universo di Jujutsu Kaisen.
0: Ah, ma guarda che quello è il team di Vampire Survivor che l'ha fatto,
1: sì.
0: L'avevo sentita sta notizia.
1: Sì, sì, sì, è un team italiano.
0: Sì, sì, sì, ricordavo che il loro... Ok, no, non mi hai appena sbloccato un ricordo, perché sta notizia l'avevo sentita, l'ho messa nel mio cervello, ho detto wow, figo, e poi l'ho rimosso, tipo l'ho eliminato completamente. Però sì, gli sviluppatori di Vampire Survivor, che sono italiani, perché se giocate Vampire Survivor ci sono 1000 riferimenti all'Italia, non so se chi ci ascolta l'ha provato, ma... è un bot, ci sta Poppea, ci sta la Re Bibbia, un sacco di robe, tipo anche riferimenti agli accenti, cose del genere. Mm-hmm. Hanno fatto appunto questo gioco di Jujutsu Kaisen che figo. Cioè, a me non piace il genere, però Vampire Survivor piace alla gente.
1: No, secondo me è tanta roba che un team italiano sia arrivato a collaborare con un IP grossa come Jujutsu Kaisen, poi sì, possa piacere a me.
0: Allora, sì, però non è uguale, cioè... non è una cosa formidabile, per, nel senso che ormai il team di Vampire Survivor è grosso. Hanno fatto già due giochi, quindi diciamo che sono un team, sono un team grosso, sono un team stabile. Non è un IP generale.
1: Non è Nara Studio.
0: Esatto. Che ancora su quello ci sono tante novità. Ah, è uscito Lumentail, non abbiamo parlato.
1: È uscito Lumentail. Io ho visto soltanto l'introduzione.
0: Io non ho visto niente invece.
1: Sembra caruccio però, eh.
0: Io ho visto soltanto i design, un mio amico mi ha fatto vedere i design, sono molto bellini, però
1: sono molto bellini, e tra l'altro lo sai che c'è anche la collaborazione di Dario Moccia.
0: E quando mai? È ovunque quello.
1: Che strano,
0: è ovunque quello.
1: Perché? Perché c'è Dario Moccia in Lumentail? Tu lo sai perché?
0: No.
1: Perché il modo di collezionare i Pokémon, o meglio, i Lumon.
0: Ok.
1: Vabbè. È quello di salvarli nelle carte.
0: Ah.
1: E le carte, da chi sono state illustrate, se non da Dario Moccia come art director e tutto il suo team, ovviamente anche Agnese, perché è conflitto di interessi. Deve far lavorare la moglie.
0: Vabbè, ci sta, nel senso, cioè il tuo team, la tua, fa parte della sua azienda, nel senso.
1: Sì, però a me l'unica cosa che fa un po' storcere il naso di Dario Moccia è che in ogni prodotto c'è sempre lei.
0: E vabbè, se fa parte della sua azienda, che deve fare, poveraccio, la uccide?
1: No, non ho detto quello, però non lo devi mettere in tutti i prodotti. In tutti!
0: Vabbè,
1: ci fa, nel suo masterpiece c'è un set dedicato ad Agnese Innocente.
0: Vabbè, mamma.
1: C'è Lupo Alberto e poi c'è Agnese Innocente. Con tutto il rispetto per Agnese Innocente, non stiamo qua dicendo che sia una pessima artista. Anzi, è molto molto brava e mi piace molto il suo stile. Ma mi fa un po' storcere il naso che il quarto artista che tu pubblicizzi in Masterpiece sia esattamente tua moglie.
0: Vabbè, ma l'amore, cioè, nel senso, cioè, sicuramente è di parte, però non vedo una parte, cioè, non vedo un problema.
1: No, ci sono tantissimi artisti che meritano molto di più, perché devi farlo della moglie?
0: Vabbè, cioè, nel senso, pubblica lui, decide lui, nel senso.
1: Ho capito, però nel momento in cui tu ti metti con cerchiamo di fare qualcosa di qualità e poi metti tua moglie come quarto, non ti sto dicendo come duecentesimo, come quarto masterpiece.
0: Ma non lo
1: dopo
0: so.
1: GP, dopo Lupo Alberto, dopo quello adesso che deve fare sul viaggio al centro della Terra, tua moglie. Per carità, non ce l'ho con Agnese,
0: Ma non lo so, secondo me non è un problema. Cioè, ripeto, poi è una scelta dell'azienda. Se poi fa cacare, non lo compra nessuno, sarà stata una scelta.
1: Non lo compreranno tutti perché c'è Dario Moccia, punto.
0: Lo so, cioè.
1: Cioè, non si può fare questo ragionamento con ma se poi non lo compra nessuno. C'è Dario Moccia, lo comprano.
0: Vabbè,
1: punto.
0: Però posso dire, a sto punto è colpa delle persone stupide. Cioè, è il motivo per cui ci sono anche, secondo me, tanti giochi che non meritano in giro, che guadagnano un sacco. Le persone lo comprano, amen. Cioè.
1: Siamo d'accordo, però l'unica cosa è che Dario Moccia funziona perché è anche Dario Moccia.
0: Quello siamo d'accordissimo. Sicuramente la sua influenza, ma come per tanti influencer, è importante più la persona e poi il prodotto. Banalmente direi anche che il gioco di Cydonia, se fosse stato fatto da me,
1: non avrebbe venduto.
0: Non avrebbe venduto così
1: sì,
0: tanto. Sì, sì. Ma secondo me anche quello è il punto, perché loro si sono creati un seguito creandosi della fiducia e poi appunto devono rispettare le aspettative. Secondo me. Non penso che possano campare all'infinito di rendita se fanno meglio.
1: Però io ho paura che la fiducia, sì, è vero, se la sono costruita, sicuramente i prodotti che fanno sono di valore, tutto quello che vuoi. Mettiamo tutte le cose, però ho paura molto che con queste persone si blocchi il senso critico e intervenga più che altro la parte del fan, punto. Non so se mi sono spiegato.
0: Allora, assolutamente sì, però ti direi anche che ogni tanto puoi rendere le cose un pochettino, cioè si tende a vederci un po' troppo dentro. Secondo me devi farla un po' più semplice e pulita.

0: Ma vogliamo parlare di elefante nella stanza? Cioè, perché finora abbiamo girato intorno, ma abbiamo parlato del Nintendo Direct come un grande Direct, ma non abbiamo ancora detto nulla di quello che è successo.
1: La fatina che quando la vedo inizio a urlare.
0: Mamma mia. Cioè, allora, gente, io per EP devo dire che il Nintendo Direct mi ha stupito davvero davvero tanto. Cioè, Xenoblade Chronicles che riesce nelle tre edizioni della Switch 2, grazie, ok.
1: Ci sta, lo
0: ci
1: devono
0: sta,
1: fare.
0: Soldi per loro. Un nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles Genesis che dovrebbe essere un misto tra un prequel e un gioco mainline, perché Xenoblade Chronicles, da quello che so, ha una saga complicatissima.
1: È un po'. Allora, l'1, 2, 3 sono in ordine cronologico, però comunque i collegamenti sono un po' strani. Il mio amico me l'ha spiegato una volta, una sera, tipo per 3 ore.
0: Non so, minchia, che palle.
1: E io non ho capito niente. Però, Enrico, basta girarci attorno. Hanno annunciato il remake di Ocarina of Time, uno dei giochi migliori di tutti i tempi, posso permettermi.
0: E la gente l'ha preso male.
1: Davvero?
0: No, in verità,
1: ho visto solo belle reazioni.
0: Ma il discorso è quello. Il mondo dell'internet si è spaccato letteralmente a metà. C'è chi ha gridato al miracolo videoludico con Zelda, con una grafica della Madonna, e c'è chi ha detto sì, ok, ma sta uscendo un remake di un remake.
1: Però ti devo dire, secondo me quello che era uscito prima non era un remake. Allora, sì, la grafica era diversa, però lo vedrei più come una remastered, quello che era il remake di
0: Era completamente diverso, perché Ocarina of Time, ti ricordo che gioca, esce in 2D su GameCube.
1: No,
0: su GameCube, no, su SNES, scusa.
1: Ma non è uscito mai in 2D Ocarina of Time?
0: Ah sì?
1: Ocarina of Time è il gioco più importante 3D della saga di Zelda. Non dico il primo perché non
0: puoi dire
1: una cazzata.
0: Ah sì, è vero, scusa, ho detto una minchiata.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Scusate. Vabbè, questo si lega alle varie minchiate che ho detto.
1: No, Ocarina of Time è uno, se non il gioco più importante di Zelda OG, perché ormai Tears of the Kingdom gli fa competizione, è un competitor. Io ho visto molte lamentare sul
0: Breath of the Wild più che Tears of the Kingdom.
1: No, a me è piaciuto più Tears of the Kingdom.
0: Allora, sai cosa? La gente, anche in questo caso, io non li ho giocati, quindi parlo per quello che sento dire. La gente ha detto Breath of the Wild era la ventata d'aria fresca, scusate il gioco di parole. Tears of the Kingdom invece è stato un Breath of the Wild con un pass di espansione annesso, nel senso che era... non c'era quel senso di novità, ma ho dovuto riesplorare di nuovo una terra che avevo già esplorato, in cui hanno aggiunto soltanto piano più 1 e meno 1.
1: Allora, è Breath of the Wild 2? Sì, ma è quello il punto, cioè nel senso... E poi ha molte altre cose, c'ha le costruzioni, ha nuovi power-up, la storia è diversa, perché la storia ovviamente deve essere diversa. Quindi secondo me, possibilmente Breath of the Wild era più nuovo, però per me la saga di Zelda non aveva bisogno di un più nuovo, non aveva bisogno di un cambiamento generazionale, che alla fine non è Breath of the Wild. Twilight Princess e Skyward Sword sono giochi incredibili, che comunque anche loro erano belli, non completamente overworld, anzi molto vincolati in certi punti del gioco, però comunque dei bei gioconi. Secondo me Tears of the Kingdom ha quel in più di gameplay che è abbastanza per, secondo me, renderlo meglio. Poi ovviamente dipende dalla persona, per me è una mia opinione personale. Ma torniamo al punto, il remake di Ocarina of Time, secondo me l'unica cosa per cui si può lamentare la gente, e ho visto qualche lamentela anche quando ho visto le reazioni, era il design di Link. Però qual è il problema? Questo spoiler, però è un gioco vecchio di 30 anni, Link cresce in Ocarina of Time, quindi secondo me non...
0: spoiler per me.
1: Vabbè, figa, Enrico c'ha 40 anni, è più vecchio di noi sto gioco, cioè dai.
0: È che io non ci ho giocato, io c'ho un trauma su questo gioco.
1: Cazzi tuoi. Link cresce a un certo punto, quindi secondo me il design non deve essere per forza perfetto di quello bambino, perché comunque a metà gioco Link adulto è grande.
0: No, ma non è tanto una questione del design perfetto, è che si è arrivato di nuovo all'iperrealismo. Aveva senso per Zelda l'iperrealismo?
1: Ma secondo me non ci sta male. Anzi, mi piacerebbe vedere un Majora's Mask con questo design. Però Majora's Mask ha davvero un remake, e quello è davvero un remake a tutti.
0: Però il discorso è... Zelda è una saga in cui comunque racconta di una sorta di fiaba, mettiamola così.
1: Sì.
0: Le fiabe, secondo me, funzionano molto spesso perché ci permettono di non attaccarci troppo al mondo reale. Nel momento in cui tu però fai una fiaba realistica, non diventa meno credibile?
1: E io sono qua per spiegarti invece il significato del nome Link. Link è volontario, esattamente.
0: Cos'è Link testuale, quindi no, il collegamento di testa.
1: Porco cane.
0: No, mamma mia, siamo andati vicinissimo.
1: Sono andato vicinissimo. Però stavo dicendo, Link è il collegamento tra il giocatore e il mondo fantasy in cui vai. Quindi ci sta anche per una saga come Zelda. Cioè, lui si chiama proprio Link per questo motivo, perché lui è il collegamento tra te e il mondo. Secondo me, per questo motivo, ci sta. Se fosse Super Mario, super realistico, bruttissimo, terribile, Bowser realistico sarebbe una cosa schifosa. Però secondo me per Zelda, anche perché stanno facendo un film su Zelda, l'iperrealismo secondo me non è un obbrobrio così. Ma poi non è neanche troppo iperrealistico. E perché soprattutto, anche se fosse iperrealistico, ci saranno dei punti del gioco in cui io mi cacherò addosso, io ti prendo i pantaloni marroni, perché Ocarina of Time ha dei design terrificanti per alcuni nemici. Io ti giuro, avevo paura quando ero piccolo. Io adesso mi cacco, mi lascio una sgommata, lascio.
0: Mamma, gente che immagine, cioè ci rendiamo conto.
1: E che immagino no, perché loro non mi vedono. A meno che non ci seguono da Twitch. Ciao ragazzi, da poliradio.it.
0: No, è l'immagine che ci hanno in mente di vedere te cagato nelle mutande. Guarda, adesso ho i brividi e non voglio più uscire da questa. Cioè, voglio uscire da questa conversazione.
1: Esatto, dai.
0: Parliamo del fatto che sono stati annunciati anche Nintendo Switch Sport Resort.
1: Necessario.
0: Nintendo, il 2011 è finito. 14 anni fa, 15 anni fa. Quindi grazie.
1: Necessario per me. Per me ci voleva un altro Wii Sport.
0: Il pass di espansione gratuito di Pokémon Pocopia. Poi con l'aggiunta di altri due pass di espansione già annunciati, che sono per coprire il buco del fatto che quest'anno non esce un gioco mainline di Pokémon fino all'uscita di On the Evento. Con appunto bundle da tre DLC separati, che sono di Scoperta Marina. Le altre due cose.
1: Io ho visto la Scoperta Marina, che ci sta Manafi, che bellino che
0: c'è Manafi, esatto. Star Fox, che ritorna dopo tantissimo tempo e la gente l'ha accolto come un ok. È tornato. Star Fox, perché la gente se n'era dimenticato. Quest'estate uscirà Dusk Bloods, finalmente il gioco di From Software targato e marchiato Nintendo.
1: Zero hype per quel gioco, zero.
0: Zero hype, anche se comunque è un'esclusiva From Software per Nintendo. Non so
1: secondo
0: perché.
1: Me anche un po' per questo è zero hype. Però per me è zero hype perché il PvP nei giochi From Software fa cacare. È sempre una cosa che o ami o odi. Questo gioco è solo PvP, Battle Royale 8 contro...
0: Sì? Ah, non lo sapevo.
1: Non è un gioco
0: cambia tutto.
1: Sì. Però c'è un altro annuncio. Il cane che ti fa urlare quando lo vedi. Toby Fox.
0: Mamma mia. E il 26 giugno esce il capitolo 5 con upgrade gratuito. Quindi non è a pagamento.
1: E grazie a Dio, tra parentesi, cioè nel senso ormai...
0: Tema floreale misto al Giappone, che aveva già un pochino, si sapeva già dalla trama. Io sono curiosissimo di vederlo. Veramente, veramente curioso. Tanto tra una settimana esce.
1: Eh sì, quindi alla fine...
0: E poi, vabbè, è uscito anche la Metal Gear Solid Master Collection Volume 2, che, vabbè, sti cazzi, un'altra raccolta, tutto quello che volete, ma intanto è uscito e se l'è presa Nintendo come esclusiva. E l'ultima cosa che volevo dire, prima di lasciarvi un attimo alla canzone che andremo ad ascoltare, è il fatto che Zelda è stato l'unico gioco che ha voluto sfidare, a livello di tempistiche, GTA 6. Cioè, Nintendo ha tirato fuori i coglioni e ha detto... Tutti usciti a settembre? Benissimo. Io con un gioco di cui non abbiamo ancora fatto vedere niente, quindi dovresti fare qualcosa, usciamo nello stesso periodo in cui esce GTA 6.

0: Stand, la host di Tekken 8, un po' come parlava Enrico di questo combattimento tra Nintendo e GTA 6, mettiamo qua una canzone di un gioco di combattimento, bello Tekken 8, l'ho giocato pochino, però è bello.
1: Non io ho mai giocato un Tekken.
0: Io, allora, giochi di combattimenti picchiature li faccio cacare a spruzzo, però mi piacciono giocarli con gli amici, giusto per lamentarsi un pochettino.
2: A me piace vederli, però ho scoperto una cosa, che se tu guardi video, tipo, io purtroppo per recuperarmi le live le devo guardare in 2x, perché io 6 ore della mia vita non le posso perdere appresso un creator.
0: Ci sta.
2: L'uniche che non potevo guardare a 2x erano quelle di Tekken 8, perché io dicevo, come fanno ad avere i riflessi così veloci?
0: Beh, Enrico, posso dirti che perché era il doppio della velocità umana, quindi...
2: Sì, però il discorso è che non vedevi i movimenti, quindi ero tipo, boh, vanno in predict di tutto.
0: Eh beh, sì, quelli sono comunque i fighting games, nel senso, non devi avere idea di quello che sta per fare l'altro,
2: sì,
0: prima che lo faccia.
2: Però l'unica cosa è che se lo guardi a velocità normale, i frame li capisci, se guardi in 2x ti mangia i frame, e quindi sei tipo... Come è successa questa cosa qui?
0: Ok, quindi
2: quindi ho detto, vabbè, ok, guarderemo quelle in 1x, tanto erano 3 live ed era e basta così.
0: Sì, vabbè, alla fine. Cioè,
1: anche voce.
0: Anche sti cazzi, cioè nel senso, io l'unico picchiaduro che mi è piaciuto un sacco giocare, in realtà devo dire che è stato Super Smash Bros. Brawl. Quello
1: è
0: per...
1: un sì,
0: è un... Certo che un picchiaduro.
1: Sì.
0: Cosa dovrebbe essere? Un party game?
2: No, è un picchiaduro che però non è un picchiaduro come Tekken o Mortal Kombat.
0: Non è un picchiaduro a bidimensionale. No, in realtà è bidimensionale, ma non è front.
1: Tekken non è bidimensionale.
0: È vero, anche quello è vero.
1: Quindi.
0: Vabbè, è pseudo, è 2.5, diciamo.
1: Sì, e guarda che comunque ti ricordo che Super Smash Bros. È...
0: Sì, è due fist.
1: Quindi.
0: Sì, lo so, ho sbagliato infatti per quello. Però comunque non è il classico picchiaduro, quello siamo.
1: No, esatto, su quello sono d'accordo.
0: E niente, Enrico, direi che in realtà siamo arrivati alla fine oggi, purtroppo. È passato veramente veloce il tempo, mi è piaciuta molto.
2: Minchia, avevamo talmente tanta roba da dire che, cioè, fare una puntata breve sarebbe stato un problema.
0: Sì,
2: me.
0: E ancora c'è un sacco di roba di cui voglio parlare, sa che ti vorrei spiegare meglio, però a tempo debito, man mano che escono tutte le cose che vi abbiamo detto, ne parleremo piano piano.
2: Gente, io spero vivamente che a breve noi riusciamo a fare quella dannatissima puntata,
0: no,
2: sulle note di Principessa Mononoke, che tra l'altro, piccola parentesi, è stato allungato, cioè potete continuare ad andarla a vedere, perché ha riscosso talmente tanto successo che il periodo che doveva essere dal 6 al 10 è stato prolungato, quindi c'è ancora Principessa Mononoke al cinema.
0: C'era un divino, io qua esclamerei,
2: quindi andate, esatto, piuttosto che sentirvi il doppiaggio tremendo del signor Gualtiero Cannarsi, Shinji, quanto a te che non puoi far che tu non ti resta cannaffiare.
0: Circa, però mi sei piaciuto. Forse era meglio, era più capibile.
2: Sì, era più. Vabbè, ci vuole poco.
0: E niente.
2: Finalmente possiamo goderci. Io vi giuro, quando l'ho visto Principessa Mononoke, ho finalmente capito la trama. Perché non si capiva un cazzo.
0: Io ancora lo devo vedere.
2: Vai a vederlo. Andrò perché restaurato in 4K al cinema con un doppiaggio decente, con la musica di Joe Hisaishi, merita.
0: Io sto ancora pensando al cervo divino della,
2: sì,
0: vecchia versione, scusate.
2: Va bene, non diremo mai come si chiama. Gente,
0: no,
2: la puntata di Nerd però è giunta al termine.
0: Purtroppo sì.
2: Io dalla regia dello studio di Polirado in via Celoria 7 vi auguro una bellissima una bellissima serata. Mi raccomando, continuate a rimanere sintonizzati sulla radio. Da me Enrico,
0: da Gabriele
2: è tutto, ci sentiamo settimana prossima.
0: Ciao!

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
11: Ma cosa stai facendo?
10: I fondamentali e proprietà intellettuali.
11: Ma cosa sono?
10: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
11: Ma che dici?
10: Digital Humanities. Fundamental of Communication Network.
11: Ma quanti sono?
10: Building Design for Tropical Climate Series.
11: Ma questo non è male.
10: Composizione musicale con strumenti di
11: intelligenza artificiale.
10: Costruzione e nuove tecnologie.
11: Ma come mi ci iscrivo?
10: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: juggle day.
1: 3, 2, 1. The best house music
2: from the best DJs
1: in the world.
2: Only here,
3: only here
1: on Poly Radio.
2: You're listening to
1: In the house.
4: Buonasera a tutti quanti e benvenuti a In the House. Piacere, io sono Lorenzo. Oggi mercoledì 27 di maggio. Si sta avvicinando sempre di più l'estate. Ahimè, si sta avvicinando anche la sessione, ma non pensiamoci ancora. Abbiamo tanta musica da ascoltare oggi in the house. Tanta musica dance, tanta musica house. Se volete contattarci potete farlo sempre a quelle coordinate: Telegram @PoliRadioBot, WhatsApp 320 320 5652, telefono 0223 99 24 75, oppure 76, eppure su Twitch, twitch.tv/poliradioit. Scorsa settimana abbiamo finito il nostro magnifico giro per il mondo nel conoscere nuovi DJ da varie parti del mondo. Appunto, oggi invece si inaugura, almeno qui in the house, la stagione dei festival. Quindi oggi, cari miei, si parlerà dei festival estivi, quelli che ci sono già stati, quelli che ci saranno, tantissima musica, tantissimi artisti magnifici che abbiamo già incontrato. Si parte.
1: Welcome in the house.

house che più house non si può. Lui è Calvin Harris assieme alla cantautrice irlandese Jazzy. Questo è Satisfy, il suo ultimo disco uscito proprio qualche settimana fa. Se ci seguite su Instagram avrete già sentito questo disco, perché quando è uscito ovviamente l'abbiamo coperto con un bel contenuto, un bel reel. Seguiteci @PoliRadio, mi raccomando. Ma iniziamo da Calvin Harris, perché iniziamo dal Nameless Festival, il festival più vicino a noi temporalmente, perché si terrà il 30 e il 31 maggio e l'1 di giugno, quindi questo sabato, questa domenica e questo lunedì. Si terrà a Bione, a Lecco, vicino a Lecco insomma, ed è un festival bellissimo. Appunto abbiamo Calvin Harris al primo giorno come headliner, John Summit al secondo giorno e Fisher a chiudere questo magnifico festival. È uno dei festival italiani di musica elettronica più importanti al mondo. Pensate che tiene ogni anno più di 40.000 persone al giorno, quindi non poco, non poco. E, tra l'altro, un po' di storia del Nameless. È nato nel 2013, quindi neanche tanto tempo fa, solo 13 anni fa, come un piccolo festival locale con sole 10.000 per... no, non 10.000, qualche migliaio di persone, diciamo. Nel 2015 si è spostato a Barzio, nel 2019 ad Annone Brianza, dove è rimasto fino all'anno scorso, e quest'anno appunto lo vivremo nella nuovissima location di Bione, subito in riva al lago, quindi una location molto molto speciale. Ne abbiamo parlato tantissimo del Nameless Festival nella guida radiofonica ai festival estivi assieme al buon Luciano, quindi mi raccomando, ripescatevi la puntata, la trovate su poliradio.it oppure su Mixcloud. Ed è un festival bellissimo perché anche ci saremo noi di Poliradio, nello specifico ci sarò io, Lorenzo, sì, sarò al Nameless Festival, quindi se ci siete passate a fare un saluto. Adesso ascoltiamoci degli italiani, ne abbiamo parlato scorsa puntata, che suoneranno al Nameless Festival l'1 di giugno. Loro sono Merk & Cremont, quindi una veste un po' più rap, assieme a Demi Schilla e Massimo Pericolo. Nino Nino.

0: Heaven on Your Mind di Kygo assieme a Dan Timinski. Ve lo ricordate Kygo delle scorse puntate? Kygo è erede spirituale di Avicii e questa canzone trasuda Avicii vibes da ogni singolo beat. Canzone incredibile questa qui, uscita pochissimo tempo fa, che continua a tisarci un possibile nuovo album di Kygo che attendiamo con trepidazione nel 2026. Canzone veramente bellissima. Per sentirlo Kygo noi dobbiamo prendere un bellissimo biglietto aereo per Cluj-Napoca in Transilvania, in Romania, perché è il momento di parlare, signore e signori, dell'Untold Festival, che magari sarà un nome nuovo ai più, però stiamo parlando del terzo festival al mondo secondo la classifica dei top 100 festivals di DJ Mag. Pensate che ogni anno ospita più di 470.000 spettatori complessivi. Come ogni festival che si rispetti, ha tantissimi palchi. Il main stage però è bellissimo perché si trova nella Cluj Arena, cioè praticamente uno stadio di calcio, e all'interno c'è il main stage. Suoneranno tantissimi artisti, ovviamente non solamente Kygo, abbiamo anche Martin Garrix, The Chainsmokers, Afrojack, Sebastian Ingrosso, pure Zara Larsson, grandissima vocalist che è tornata in voga da un po' di mesi grazie a Lush Life. Non so se ce l'avete presente, l'avrete magari sentita su Instagram. Ah, tra l'altro, non vi ho detto quando si svolge, importantissimo, dal 6 al 9 di agosto. Quindi proprio nelle settimane di agosto, quando si può prendere ferie, insomma. Ha pure un'altra versione che si chiama Untold Dubai 2026, che si terrà dal 5 all'8 novembre. Ci sono ancora biglietti, ma pochi. Sui 150 euro costano, un pochino. Ma adesso è il momento di sentirci un altro artista che suonerà all'Untold Festival, e lo sentiamo in occasione del nostro Hottest Record.
1: And now, this week's Hottest Record.
2: The best release of the week.
3: We got the respect for the DJs in the house.
4: Hottest Record.
5: Now checking in.
6: In the

ci scrive: ma è Ed Sheeran? Già lo dico, migliore canzone della puntata. Sì, sì, sì, sì, lui è Ed Sheeran assieme a Martin Garrix. Repeat It, questo qui è il nostro hottest record per quest'ultima puntata di questa stagione di In The House, canzone uscita 2 settimane fa ma risalente a più di 10 anni fa. Questa collaborazione è vecchissima, questa canzone purtroppo non è mai stata rilasciata ma suonata tante volte a causa di vari problemi di label e tutte quelle cose lì noiose che a noi non interessano più di tanto, a noi interessa sentire questa bellissima canzone. Hanno memato un sacco su Instagram con questa canzone e a noi ci fa piacere perché è veramente un signor pezzo. Martin Garrix perché? Perché è un resident praticamente a questo festival di cui andiamo a parlare, forse, anzi sicuramente il più importante al mondo. Stiamo parlando del Tomorrowland, che si svolge ogni anno a Boom in Belgio. Da quando è iniziato? Dal 2005, c'erano 10.000 persone, anche nel 2026 quando ce ne saranno 400-500.000, sempre a Boom in Belgio. Vi dico già che purtroppo è sold out, non si possono acquistare altri biglietti purtroppo. In ogni caso si svolge dal 17 al 19 di luglio, il weekend 1 del Tomorrowland, e dal 24 al 26 di luglio, il weekend 2. Suonano tutti quanti. Voi pensate al nome di un DJ? Pensatelo, l'avete pensato? Bene, lui suona al Tomorrowland, ok? Ci sono veramente tutti, non manca nessuno. Una cosa bellissima del Tomorrowland sono i temi. Ogni anno c'è un tema diverso, molto fantasioso. Quello di quest'anno è Consenzia, che vuole rappresentare una dimensione con 6 emozioni primordiali: meraviglia, amore, rabbia, gioia, desiderio e tristezza, con 6 fazioni, con rituali diversi, linguaggi visivi diversi e aree dedicate diverse. Insomma, il Tomorrowland ha veramente una brand identity incredibile, un festival veramente pazzesco, con tantissimi anche side and parallel editions come il Tomorrowland Winter, che si è tenuto qualche mese fa dal 21 al 27 marzo sulle Alpi francesi, e con il biglietto, pensate, vi davano pure lo ski pass, quindi pensa che bello. Altra canzone storica del Tomorrowland, questa qui, questa è di Alesso con gli One Republic, If I Lose Myself.

oggi a In The House si parla di festival. Inizia la stagione dei festival, come sempre ci sono io, Lorenzo, come ogni mercoledì ad accompagnarvi fino alle 8 con tantissima, tantissima musica house e musica elettronica. In particolare adesso stiamo finendo di ascoltare John Summit assieme a Hyla Where You Are, una delle sue canzoni più iconiche. Ultimamente sto diventando grande fan di John Summit e non vedo l'ora di vederlo chiudere il main stage il secondo giorno del Nameless Festival, ma non è l'unico main stage che ha chiuso o che chiuderà di recente, perché ha chiuso anche il main stage dell'Ultra Music Festival di Miami solo 2 mesi fa. Si è tenuto dal 27 al 29 marzo nella Bayfront Park, downtown Miami, in Florida, ovviamente negli States. Anche questo qui è un festival gigantesco. Troppi festival bellissimi ci sono di musica elettronica. Ovviamente ci sono stati grandissimi artisti che hanno suonato, oltre a John Summit c'erano anche Carl Cox, Armin Van Buuren, Eric Prydz e tanti tanti altri. Tra l'altro un'edizione piena di back to back magnifici. C'è stato Martin Garrix back to back con Alesso, Emily Lenz assieme a Sara Landry, due regine della techno che suonano assieme, magico. Anche Sebastian Ingrosso e Steve Angelo, due degli Swedish House Mafia, che hanno suonato assieme. Veramente un'edizione magnifica. Pensate che ci sono stati 46, ok, 46 debutti assoluti a questa edizione del festival, che era la 26esima edizione. Ebbene sì, l'Ultra Music Festival è nato nel 2000, preciso, così non ci si sbaglia. L'80% degli artisti che hanno suonato non si erano mai presentati, cioè non avevano mai suonato alle edizioni precedenti, quindi era veramente un'edizione molto particolare questa qui. Anche l'Ultra ha tantissime altre edizioni, Ibiza, Buenos Aires, San Paolo, Santiago del Cile, Seul, Giappone, Città del Capo, Johannesburg, Spalato e Lesina. Insomma, non finiscono veramente più. Prima abbiamo citato gli Swedish House Mafia. Questo è un altro loro anthem da festival. Sto parlando di Save the World.

0: Swedish House Mafia, loro sono una costante a tantissimi festival da quando si sono riuniti non molto tempo fa. In particolare questa canzone è stata presentata ad un festival, il festival di cui andiamo a parlare adesso qui a In The House, che è Creamfields. Prima però ne approfittiamo per salutare Radio Simply The Best che ci scrive su Twitch. Ciao, ciao anche a te, spero che la musica ti piaccia. Torniamo a Creamfields, dove si svolge? A Davisbury in UK, ok? UK, ok? L'avete capito? Vabbè, cose mie. Si svolgerà dal 27 al 30 di agosto e suoneranno anche qui tantissimi DJ famosissimi, tra cui Calvin Harris, Sonny Fodera, ovviamente Swedish House Mafia, Emily Lenz e tanti altri. Festeggiano quest'anno i 20 anni trascorsi presso la tenuta di Davisbury. Ed è un signore, ed è una signora celebrazione, insomma, non capita a tutti i festival di rimanere nello stesso posto per 20 anni. Una particolarità di Creamfields è che devi andare in campeggio. Ovviamente puoi andare lì con la tenda, fare tutto un po' più grezzo così, però puoi anche, pagando un pochino di più, fare glamping. Ci sono ancora dei biglietti, partono da 310 sterline, cioè circa 360 euro. Costano un pochino, ma ne vale la pena. Ci ascoltiamo adesso un'altra canzone tipica di questo festival con il nostro House Classic.
1: And now.

direttamente dal 1991, Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters, qui su In The House. Qualora voleste contattarci, potete farlo su Telegram, chiocciola poliradiobot, WhatsApp 320-320-5652, telefono 0223-992475, oppure 76, eppure su Twitch, perché no, twitch.tv/poliradioit. Mentre finiamo di ascoltare questo bellissimo house classic che ci porta indietro nel tempo, vi introduco la prossima canzone, anche questa qui è uscita da pochissimo, è di Purple Disco Machine, andiamo in Germania, questa qui è Disco Cherry.

0: tanto groove in questa traccia. Purple Disco Machine estremizza il suo sound solito. Veramente, veramente carina questa traccia, anche questa qui uscita giusto qualche settimana fa, Disco CR qui su In The House. Tra l'altro il video musicale di questa canzone è molto carino, con un'estetica molto anni 70, anni 80, con gente che balla, molto molto carino. Vi invito a dargli un'occhiata a quel video musicale. Grazie a Purple Disco Machine siamo tornati in Europa e andiamo in Croazia, perché andiamo al Defected Croatia. Questo qui, questo festival si tiene al Garden Resort di Tisno, appunto in Croazia. Suoneranno anche qui tantissimi artisti, non solo della label Defected, ma anche di altre label ospiti. E la particolarità di questo festival è la sua atmosfera molto intima e comunitaria, perché ci sono pochissimi posti, 5.000 persone massimo, quindi veramente poche rispetto ai numeri che sentivamo prima, 400.000, 500.000, veramente veramente poca gente alla volta. È il loro decimo anno al Garden Resort ed è l'ultima volta che saranno in questa location, One Last Dance la chiamano questa edizione. Nel 2027 ci sarà una nuova location, ci sono ancora un po' di biglietti disponibili per il festival che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto, circa 230 e vanno fino anche a 350-390 euro, costano un po' i festival ma ci piacciono veramente tantissimo. Ascoltiamoci un'altra nuova traccia, perché no? Questa idea è dei The Chainsmokers, 5 past 3.
1: This is technically the song that started this whole EP. There's a lot of producer porn on it that's just like crazy sounds, and then the rawness of your vocal and the catchiness of, you know, what you wrote is, it's a nice combo.

Sempre musica nuova, come dicevamo, 5 Past 3, i Chainsmokers assieme a Hawks, dal loro nuovissimo EP che è uscito anche questo qui qualche settimana fa, che si chiama Love Is Kind, con 5 canzoni bellissime, tutte quante in collaborazione con la cantante svedese Hawks. Questa è la canzone che a me piace di più, è molto molto carina, parla di questo amore così improvviso che nasce nei backseat di una macchina e a 5 past 3 appunto nel cuore della notte, molto molto bellina. Ma siamo qui a parlare di festival, quindi parliamo di festival, uno che si è svolto qualche giorno fa, non tantissimo tempo fa, sto parlando dell'EDC di Las Vegas, Electric Daisy Carnival di Las Vegas. Si tiene nella Las Vegas Motor Speedway, ho detto troppe volte Las Vegas, basta. Finiamola. Hanno suonato appunto tantissime persone. Anche qui il tema era molto importante, Kinetic Journey, che punta a festeggiare, a dare importanza al viaggio che la musica house ha fatto dai suoi inizi fino ad oggi, appunto da che nasceva nei magazzini underground fino ad oggi che abbiamo queste produzioni miliardarie. E si trovava a 15 miglia a nord della Strip. Anche qui c'era il campeggio, potevi campeggiare nel deserto, un'esperienza veramente incredibile e unica. E aveva un sacco di eventi collaterali oltre al festival, come un sacco di pool party, perché appunto faceva bel caldo a Las Vegas. Ha anche tanti club takeover proprio nella Strip. Anche questo qui ha tantissimi e tantissime edizioni fuori da Las Vegas, cioè in Thailandia, ad Orlando, in Messico. L'EDC è veramente veramente un signor festival anche lui. Se prendiamo i ritmi un po' più duri, andiamo nella techno, Hold That Sucker Down.

Hold That Sucker Down, il remix di Charlotte DeWitt di questo grandissimo classico. Andiamo appunto su sonorità più dark, più scure, più profonde, perché è il momento di parlare di un altro festival italiano, di uno dei festival italiani anche qui più importanti al mondo nel suo genere, che è la techno. Stiamo parlando del K Future Festival di Torino. Si svolgerà dal 3 al 5 luglio, quindi poco più di un mese, tra poco più di un mese, nel Parco d'Ora di Torino. Cos'è il Parco d'Ora? Sono 37 ettari di ex impianti di estrusione dell'acciaio della Fiat. Quindi immaginate questa location molto industriale. Appunto, quando c'è la techno, questi setting, queste location vanno benissimo, soprattutto se si suona magari pure industrial techno, hard techno, tutti i generi che si trovano al K Future Festival. Tantissimi artisti della scena techno underground mondiale, tra cui Charlotte DeWitt, che appunto abbiamo appena sentito, suo marito Enrico San Giuliano, Emily Lenz, Miss Monique e chi più ne ha più ne metta. In pochi conoscono il K Future Festival ed è un peccato, perché è un festival che all'estero va tantissimo, eppure in Italia purtroppo non è tanto conosciuto, perché non va tantissimo questo genere. Ma noi ve lo facciamo conoscere. Curioso come è nato, perché appunto K nel nome del festival è proprio il brand di vestiario, che è stato fondato nel 2016, e nel 2009, quasi 100 anni dopo, Maurizio Junior Vitale fonda il K Future Festival per festeggiare il centenario del futurismo. Infatti questa location cerca di riprendere un po' quell'estetica lì, con queste colonne gigantesche, però tutte arrugginite, tutto industriale, tutto così molto ruvido, tanta ruggine, con un sound molto scuro, come abbiamo descritto. Veramente, veramente un signor festival. Ha anche fatto una collaborazione con Apple Music, e appunto sulla piattaforma trovate 40 DJ set esclusivi di edizioni dei festival precedenti. Di tutti i festival che abbiamo detto, trovate ovviamente spesso e volentieri DJ set preregistrati da qualche parte su internet, in questo caso su Apple Music, quindi fatevi un giro.

anche lei suonerà al Kappa Future Festival quest'estate, Peggy Goo, Like Jenny, Peggy Goo Remix. Siamo purtroppo arrivati al termine di questa meravigliosa puntata di In The House dedicata ai festival, alla festival season, e anche arrivati alla fine di In The House per questo semestre. Non preoccupatevi, torniamo semestre prossimo, ovviamente torneremo a settembre, fine settembre, inizio ottobre, più o meno le date sono quelle lì. Io spero di avervi tenuto compagnia questo semestre, ogni mercoledì dalle 19 fino alle 20 con tanta musica house. Spero di avervi fatto innamorare un pochino di più di questo genere, di questi generi che passiamo appunto a In The House. Se vi siete persi qualche puntata, volete riascoltarvela durante l'estate, durante la sessione, potete trovare tutti i podcast su poliradio.it oppure su Mixcloud. Quindi non mi resta che augurarvi buona sessione e vi lascio ovviamente con una canzone bellissima che ai festival non può mancare. È stata tra l'altro suonata e annunciata nell'ultimo DJ set di Avicii al Tomorrowland nel 2015. Ha coprodotto la traccia Martin Garrix. Sto parlando di Waiting for Love. Da Lorenzo è tutto, l'ultima volta questo semestre. Noi ci sentiamo prossimo semestre. Da Lorenzo è tutto, ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando guarda la torre, ripensa a
10: Lucio Milano. Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: Per sentirsi a Pisa.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Top of the hour.
14: I got

out for the pothole.

You're listening to Poorly Radio Extra in the night.

best be ready.

Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non ne spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla